0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.

0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul 1000 euro, signora!
1: Accattate volai!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Sì.
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003. Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo

le persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera, col fiato corto, seguo il vento che mi porta.

A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura.

0: Thank you. You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Three Times
1: ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni,
0: novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No,
2: no. Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

Resistenti, buon sabato mattina dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che apre il weekend delle dirette di Radio Città Aperta e vi dà il benvenuto nel Saturday Atomic Brunch, puntata numero 64. Allora, state bene? Sì, vi ricordo una cosa così, se avete voglia di ascoltare un po' di buona musica, ascoltate, state ascoltando sicuramente il sottofondo, che è la mia sigla da un po' di mesi di questo spazio. Il pezzo si chiama Tu non sparerai, io ve li ho già fatti sentire loro, si chiamano Anè e i Taccarate Boys, band italiana di jazz, funk, fusion, metropolitana oserei dire, e loro stasera suoneranno dal vivo al Arcircolo Alessandro Casponi di Pomezia, via del Mare 32 o via Industria, insomma è là. Cercatelo con il navigatore, prendete la macchinina e fatevi un giro. Il concerto inizia intorno alle 22, quindi fate in tempo a mangiare qualcosa là intorno, tanto ce n'è di cose da mangiare da quelle parti, e non sto a fare pubblicità alle varie catene che esistono da quelle parti, e comunque potete mangiare e venire, io sarò lì, venire a Pomezia Arcircolo Alessandro Casponi ad ascoltare questi meravigliosi Anè e i Taccarate Boys, album Sulla Testa, uscito nel 2025. Allora, cominciamo questa puntata partendo da musica italiana. La puntata sarà divisa esattamente in due: prima parte musica italiana, seconda parte Brasile. Allora, partiamo con un invito per tutte le stagioni, un qualcosa che voi potete rivolgere a chi volete voi, ma che ci sta sempre bene. Loro sono i Colla e questa è Fottetevi.

E abbiamo cominciato con questo invito, fottetevi dei colla. Allora, prima di andare avanti vi volevo ricordare che quello che state ascoltando e che ascoltate tutti i giorni qui su www.radiocittaperta.it è possibile grazie al nostro contributo, di noi speaker di questa radio, e al vostro che ci fornite con il vostro prezioso contributo economico cliccando sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta che trovate sulla nostra pagina internet. Potete continuare a sostenerci se vi piace quello che rappresentiamo e quello che facciamo, donandoci un caffè ogni tanto, oppure potete fare anche una donazione periodica via carta di credito o via PayPal. Vi ricordo anche che potete abbonarvi al nostro canale Twitch, con il quale trasmettiamo quando c'è qualcosa da trasmettere in video in diretta, e se avete l'abbonamento ad Amazon Prime, questo abbonamento al nostro canale è del tutto gratuito e a noi ogni tanto arriva qualche spicciolo anche da lì. Vi do il numero per i contatti: 340-197-4468, e vi do, cosa che non ho fatto all'inizio, informazioni su quello che sarà il palinsesto di questa giornata. Quindi dopo di me ci sarà la replica di Chameleon con Domenico Mitsu Carrara, dopo arriveranno i ragazzi di Groovy Times dalle 14 alle 16, dalle 16 alle 18 Alessandro Sgritta e Eugenio Stefanizzi con Drive in Saturday, e poi dalle 18 alle 20 la replica di Melting Pot con Riccardo Pure Ranking. Ma poi potete continuare ad ascoltarci seguendo le nostre meravigliose selezioni musicali sempre aggiornate. Allora, continuiamo su queste atmosfere, e questa è una dichiarazione: odio gli indifferenti. Osaka Flu.

Eh già, odio gli indifferenti, un consiglio a schierarsi, e qui ci stiamo direi abbastanza schierando. Allora andiamo avanti, dal vivo Madbeat, tu che ne sai?

0: ragazzi, raga!
1: Mad Beat, tu che ne sai, dal vivo. Andiamo avanti, ultimo singolo per i Vallanzasca, si chiama L'Ultima.

Ed erano i Vallanzasca con l'ultima. Allora, continuiamo su queste atmosfere. Peter Punk, il buffone di corte.

con il buffone di corte. Allora, ma secondo voi in un brunch ci può star bene una birra in lattina? Forse sì, forse no. Loro sono i Placcaggio, birra in lattina.

ed erano i Placcaggio con Birra in Lattina. Allora, come state? Bah, io sto bene più o meno.

E ovviamente erano i CCCP fedeli alla linea con Io Sto Bene. Continuiamo da Taranto, Sud Disorder, Come la Notte.

Ed erano i Sic Tamburo con Fuori. Leggermente cambiamo un po' sonorità, ma rimaniamo sempre, sempre belli combattivi. Questo pezzo è uscito 33 anni fa, ma è ancora attuale, anzi, forse è più attuale adesso che allora. 99 Posse, rigurgito antifascista.

99 posse, rigurgito antifascista. Andiamo avanti. Recente collaborazione fra i Circus Punk e gli Africa Unite, questa colla a caldo.

0: sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: Africa Unite e Circus Punk con questa colla a caldo. Andiamo avanti dalla Sardegna, Train to Roots, Gaza.

0: Juan, 21 anni, muretto, e al tempo stesso a diventare palestinese.
1: Ed era Ozulu con Juan Palestina dal vivo. Allora, ultimo pezzo su questi sapori, poi breve pausa e vi porto in Brasile, ma intanto Alma Megretta, Nunt Scurda.

0: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

E abbiamo decisamente cambiato atmosfera dopo la pausa, come di consueto qui nel brunch atomico del sabato qui su www.radiocittaperta.it, 340 197 4468 per coloro che volessero salutarmi in diretta via WhatsApp. Allora, andiamo avanti con la musica popolare brasileira, e lei è una delle mie artiste preferite, chi mi conosce lo sa, sto parlando di Marisa Monchi, e questa è Tornatene a casa tua, Volte para o seu lar.

Marisa Monci con Volci Pra Useula. Allora andiamo avanti. Voi sapete, resistenti in ascolto, che uno degli obiettivi più o meno evidenti del brunch del sabato mattina è quello di dare ritmo alla vostra mattinata, come dico io, di farvi battere il piedino. E allora andiamo avanti. O canto da Sidagi, Daniela Mercury.

Ed era un canto da Sidagi, Daniela Mercury. Allora andiamo avanti in questo piccolo giretto nella musica popolare brasileira. E, artisti vecchi, nuovi, cose vecchie, cose nuove. Lei è Luigi Luna e questa è Banho de Folhas.

Luigi Luna con Bagno de Foglias. Allora, proseguiamo. Lei è una giovane promessa della musica popolare brasiliana, viene da Belo Horizonte. Lei si chiama Augusta Barna e questa è Apesar de Agora.

Ed era Augusta Barna con A Pesar de Agora. Allora, adesso proseguiamo sempre con la musica brasiliana e ci ascoltiamo due novità uscite entrambe un paio di mesi fa, a maggio. Cominciamo con questo pezzo di Luisa Pastore che si chiama Santa Vaidade.

Ed era Luisa Pastore con Santa Vaidagi. E altra cosa uscita a maggio, questo lavoro di Dora Sanchez, dal quale ci ascoltiamo, Passarigno.

Ed era Dora Sanchez con Passarigno. Allora, un altro grande vecchio come Gilberto Gil che abbiamo ascoltato all'inizio di questa seconda parte con Pau Cu, con la quale abbiamo aperto dopo la pausa, e sto parlando di Caetano Veloso, protagonista insieme appunto a Gilberto Gil del movimento del tropicalismo, questo movimento culturale, musicale, ma non solo musicale, rivoluzionario, che imperversò e fu un vero e proprio movimento di rivoluzione e resistenza contro la allora dittatura brasiliana, e movimento nato appunto nella fine degli anni 60, più o meno 1967, se non ricordo male. Ci ascoltiamo questo pezzo di Caetano Veloso dal titolo Não Enche, che sarebbe come dire non rompere, smettila.

Ed era Caetano Veloso con Now and She. Allora, continuiamo, altro grande, a questo punto anche di questo momento, grande vecchio, nel senso che anche lui comincia a avere i suoi anni. Sto parlando di Javan e questa è Fato Consumado.

Ed era Javan con Fato Consumado. Altra grande protagonista, grande voce della musica brasiliana dei anni 60-70, purtroppo scomparsa prematuramente nel 1982, sto parlando della grandissima Elis Regina, e questa è La Degra da Preguiça.

0: casa.
1: Ed era Elis Regina con La Degra da Preguisa. Allora andiamo avanti. Maria Rita, T'ha perdoado.

Ed era Maria Rita con Ta Perdoado. Continuiamo, un altro grande negli ultimi 30 e passa anni della musica popolare brasiliana, sto parlando di Carlinhos Brown e questa è Zanzara.

Ed era Carlinhos Brown con Zanza. Allora ci avviciniamo ai saluti, eh? Allora torniamo alla mia adorata Marisa Monchi qui in compagnia di Seu Giorgi in questo recentissimo brano dal titolo Quando Chego.

Ed era Marisa Monci con Seu Giorgi in questa Quando Scegu. Allora, siamo alla fine, siamo ai saluti, mentre continuate ad ascoltare questa Tu non sparerai di Anè e i Taccarate Boys, che stasera si esibiranno dal vivo al circolo Arcircolo Alessandro Casponi di Pomezia. Prendete la macchina e andate, tanto se prendete la macchina per andare in centro a Roma e cercate parcheggio, nello stesso tempo arrivate a Pomezia e parcheggiate comodamente. Dopo cena, stasera verso le 22, ci sarà il loro live, Anè e i Taccarate Boys, io sarò ovviamente lì. Allora, abbiamo fatto una mezza puntata di musica brasiliana, era un po' di tempo che non ve la proponevo, scusate. Spero sia stata di vostro gradimento e vi saluto con un pezzo che forse qualcuno di voi si ricorda, un altro duetto tra Vanessa D'Amata e Ben Harper in questa Boa Sorci, Good Luck. Io vi do appuntamento a domani per chi segue le mie trasmissioni e per chi segue la radio dalle 16 alle 18 per il Rifugio Atomico, e il prossimo weekend come al solito per l'accoppiata Atomic Brunch e Rifugio Atomico. Ciao da Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Popolo di Radio Città Aperta, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Chameleon. Domenico Mitsu Carrara, oggi giovedì 16 luglio 2026. Come promesso nelle puntate precedenti, cercherò di dedicare un piccolo spazio al nostro Francesco che, devo dire, a parte qualche impegno, è molto costante nell'ascolto della diretta del giovedì mattina. Lui, grazie alla possibilità di connettersi su internet, cioè, mi può sentire dalla lontana Rosarno, e io lo ringrazio porgendogli gli auguri del suo 47esimo compleanno. Oggi io ho fatto la telefonata chiamandolo, ricordavamo quando lui è entrato a scuola e era il lontano 1993 ed è venuto con un cerotto in testa perché lui è caduto da cavallo e leggenda diceva che lui stesse salvando una principessa e ha avuto difficoltà ed è caduto da cavallo. Quindi questa è la leggenda di quel cerotto con cui ci siamo conosciuti noi di quel liceo linguistico a Gioia Tauro nel lontano 1993. E quindi oggi aspettiamo la sua richiesta, se comunque gli ospiti glielo permetteranno, perché probabilmente sarà pieno di vicini che andranno a salutarlo. Quindi non mi ha promesso di ascoltare la diretta per questa ragione. Qualora avesse la possibilità di connettersi, ci chiederà il suo brano e noi lo accontentiamo. Detto questo, iniziamo con un sorriso, però che si chiude leggermente, perché la settimana scorsa non ho messo un brano, perché tutte le radio sicuramente trasmettevano Total Eclipse di Bonnie Tyler. Io dico solo i primi due nomi del titolo, il titolo è più lungo, perché probabilmente è stata sentita e risentita in tutte le radio, Total Eclipse for the Heart di Bonnie Tyler, che è venuta a mancare appunto l'8 luglio. Lei era dell'8 giugno 1951 e dopo un mese del suo 75esimo compleanno è venuta a mancare. E noi oggi a Chameleon su Radio Città Aperta la vogliamo ricordare, ma con un brano allegro, perché noi tendenzialmente siamo allegri anche in queste circostanze leggermente tristi. Quindi andiamo ad ascoltare questo pezzo molto ritmato, molto bello, per iniziare la giornata di oggi. Holding Out for a Hero. Lei è Bonnie Tyler, che la ricordiamo così.

Ed abbiamo iniziato con questa canzone che era bella, allegra, ritmata. E invece mettiamo questa che è un po' più triste, un po' più intima. Dalle musiche del grande John Williams, del film Jurassic Park, vogliamo ricordare lui, Sam Neill, che il 13 luglio ci ha lasciati. Beh, come gli attori di quei film cult, tipo i genitori di Macaulay Culkin di Mamma ho perso l'aereo, quindi si fa un pensiero a loro che ci hanno fatto compagnia, sia la mamma che il papà sono venuti a mancare del personaggi. È come Sam Neill, che è il personaggio principale del film Jurassic Park, che lo vogliamo ricordare in questo modo, perché purtroppo quando si spengono le lancette delle persone famose, dei divi, insomma, è carino ricordarli. E arrivando in Italia, un'icona della musica italiana è venuta a mancare, in particolar modo per me, perché anche se appartiene a un'epoca molto molto molto prima, ecco, l'epoca dei miei genitori, soprattutto mio padre, perché stiamo parlando di Peppino Di Capri, che era classe 1939, lui, mio padre, che era del 44, ascoltava tantissimo Peppino Di Capri, che ha delle caratteristiche miste, non c'ha un genere, ne ha tantissimi, molto divertenti, c'era un po' di tutto, e io lo voglio ricordare cercando di rimettere un sorriso al cuore che parla ad un divo, ad un personaggio importante per quello che è la musica italiana, in particolar modo degli anni 60, ma non oltre, perché non si è fermato. Lo vogliamo ricordare con questo simpatico pezzo che si intitola Speedy Gonzales.

Il 340-1974-468 è il numero dove poter scrivere qualsiasi cosa. È il nostro Francesco, ovvero il festeggiato del giorno, colui che compie 47 anni, ci scrive, vediamo che cosa nel suo modo, naturalmente che ormai è diventato un simbolo, sigillo di fabbrica. Uè a tia Mitsu, come detto prima dalla diretta, ti mando il titolo del brano da me richiesto, che ufficiale, così ufficioso. Allora, mister, ok. Poi abbiamo altri saluti. Abbiamo la nostra amica ormai fedelissima al programma, Giuliana, che ci scrive: io ti sto ascoltando. E allora, che mi sta ascoltando, intanto saluto tuo marito, che non lo vedo da tanto, spero di incontrarvi un giorno all'aeroporto. E naturalmente vi chiedo, come ho chiesto a Francesco, che oggi compie 47 anni, il vostro brano preferito. Bene, allora io andrei poco avanti con un po' di musica italiana, così vi tengo fermi. Anzi no, a Francesco lo dobbiamo servire, perché se vengono i vicini deve lasciare la radio un attimo per dar retta ai vicini che gli porgono gli auguri. E allora andiamo a vedere che cosa ci chiede Mr. Gorgeous, ok, Mr. Corvacus. Ok, qual è il brano, Francesco? Non si è capito bene? Ci provo. Allora, facciamo così: andiamo avanti con la musica italiana, perché da Peppino di Capri voglio passare, rimanendo sempre nella città partenopea, voglio rimanere passando a Renato Carosone con questo pezzo simpatico. Intanto io vado a tribolare da solo per capire il titolo del brano che il nostro Francesco ci ha richiesto, invitando Giuliana a richiedere il suo. Vi aspetto al 340-1974-468 o al mio numero, naturalmente, come siete abituati a fare. E intanto andiamo avanti con la musica fresca e italiana.

che la fa colombrina e chi le chiusa piccia sta rossa malovina di casa fide fa. E a rossa veda con russa se fa russa russa russa, russa veda che a rossa se fa russa russa russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa, russa

che la fa colombrina e che le chiusa piccia sta rossa malupina di casa fide fa. E la gente vede che russa se fa russa, russa, russa, e vede la rossa casa fa rossa, rossa, rossa.

0: E stamattina ho voluto iniziare con, sì, certo, il primo brano straniero, però una piccola parentesi italiana, perché ogni tanto ci vuole. Io mi concentro spesso sulla musica straniera, ma quando vado a sentire delle chicche è giusto proporle. Vorrei proporvi una domanda: cosa c'è di gioioso, di bello dell'estate? Ecco, ci sono tantissime risposte, vi prego di scrivere. Vi prego di scrivere, insomma, la vostra, e poi dopo la vostra risposta, insomma, io metterò in, dopo che vi propongo questa domanda, aspetto la vostra risposta. Vi propongo un pezzo di un cantautore, parlando della musica italiana, che vale un pezzo del cantautore Lucio Dalla, che c'ha una canzone bellissima, perché molte volte ci si fa prendere dalla musica, che c'aveva delle musiche particolari, ma il testo di questa canzone parla da solo, molto molto bello. E abbiamo già una risposta delle cose belle dell'estate. Cos'è la cosa che vi interessa di più, la cosa che vi piace di più dell'estate? E poi andiamo a sentire Lucio Dalla con Cara.
1: La cosa che più mi dà gioia dell'estate non è il mare, non so gli aperitivi, non so le giornate più lunghe, non so manco le vacanze. No, la cosa che più mi rende felice dell'estate sono i panni che si asciugano subito.

cosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: questo era uno spunto. E ho detto olè, sono perduto.
1: Giovedì 16 luglio 2026.
0: La notte sta morendo.
1: E sono le 10:24. Stiamo ascoltando Cara di Lucio Dalla.
0: Ma per uno come me, l'ho già detto.
1: E adesso vi propongo, per chiudere questo, spero, bellissimo, spero lo sia anche per voi, una bellissima parentesi italiana. Tra questi saluto pure, per questo saluto Francesca, che apprezza il mio programma, anche se lei piace la musica italiana, quindi ogni tanto è giusto affacciarsi nella musica nostra, perché c'ha dei testi e delle musiche che ne valgono proprio la pena, vale la pena ascoltare. Allora chiudo con un altro cantautore, sembra scontato, però mi ha ispirato, perché c'è qualcuno che l'ha riproposto in un altro modo, e allora dico, va bene, allora mi piace. Mi piace la particolarità del brano che vi faccio ascoltare adesso, è che è un brano italiano, è un testo italiano incastonato forse no, non è incastonato, perché c'è la parte iniziale, se prestiamo attenzione alla parte iniziale è molto celtica, è un pezzo italiano con delle influenze celtiche, secondo me. Andiamo a sentire Volta la carta di Fabrizio De André e poi andiamo avanti con le richieste, che ce ne sono due all'attivo. Abbiamo Smoky City del nostro Francesco e poi abbiamo il cavallo di battaglia degli Eagles, Hotel California, da parte della nostra Giuliana. Quindi adesso ascoltiamo questo pezzo italiano e poi le richieste che vengono subito dopo. Volta la carta, Fabrizio De André.

0: Madama Doré ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madama Doressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto.

un pezzo incastonato in suoni etnici irlandesi, molto molto bello, molto bello. Ah, non sto scoprendo niente perché questo pezzo è del 1978, quindi è nato prima lui che io e caro Francesco, che oggi compie gli anni e gentilmente mi chiede questo brano degli Smoke City che si intitola Mr.

Era il 1976 e oggi nel 2026 ci viene richiesto questo brano che appunto c'ha i suoi 50 anni quest'anno. Viene richiesto dalla nostra Giuliana che ascolta il nostro programma e devo dire che siamo arrivati al 5 minuti e 37 secondi di brano, perché il bello della canzone continua fino alla fine con queste note, con queste chitarre che ti porta all'ascolto fino ai 6 minuti e 31. Quindi io ci parlo un po' perché la canzone è andata, però chiude con queste chitarre bellissime e noi continuiamo con la bella musica. Andiamo ad ascoltare un pezzo dei Travis, un pezzo che si intitola Side, per poi passare a qualche aneddoto, a qualche altro brano interessante. Rimanete connessi con noi perché spero, io mi impegno a non deludervi, e andiamo avanti appunto con la buona musica.

E bentornati a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. È di Chameleon, il programma che va in onda su Radio Città Aperta dalle 10 alle 12. Sono le 10:50. Già è passato quasi un'oretta, però questo anche grazie alle vostre richieste al 340-1974-468. E oggi che siamo nel cuore dell'estate, ci sono un sacco di ragazzette, e parlo di ragazzette che hanno questo taglio di capelli o fresco o particolare, tipo le treccine, perché ci sono quelle ragazze che fanno le trecce in spiaggia, ci sono le ragazze che vanno apposta dal parrucchiere a farsi fare le treccine, e ci sono degli aneddoti, delle accortezze importantissime che le condivido con voi per conoscerle anche per me stesso. E chi fa le treccine, tipo Francesco, se ti fa le treccine devi sapere queste cose, che le treccine strette creano una trazione molto forte sulla cute, cioè non è che ti fai i capelli in quel modo e non c'è da prestare attenzione. Sì, perché c'è questa trazione che è prolungata, crea due cose in modo particolare: la tricotinia, che sarebbe il dolore al cuoio capelluto. Uno sente un dolore ma sottovaluta la cosa, invece no, perché il dolore al cuoio capelluto non ci deve stare. E poi l'alopecia da trazione. Eh sì, perché questa trazione, col passare del tempo, attraverso una forza meccanica esterna, crea la caduta dei capelli, che col passare del tempo, se avviene, i capelli non tornano più, perché l'alopecia poi è un qualcosa che bisogna curare, e col rischio di non rivedere più i propri capelli ricrescere. C'è da prestare molta attenzione, perché le trecce si possono fare, ma morbide, e farle durare 3 settimane massimo. Poi bisogna mettere pure la crema solare, perché bisogna mettere la crema solare sulla cute del capello, perché è esposta al sole e brucia come la pelle. La pelle, se il viso, la pelle nostra, che noi curiamo la pelle, non curiamo la cute, sottovalutando che il sole indebolisce la cute, e la cute fa crescere i capelli deboli. Quindi, detto questo, prestiamo attenzione a questo aneddoto. E adesso entriamo un po' nel mood soul, che poi procede nella seconda ora con questo pezzo che mi piace molto, un pezzo d'amore, Complete Me. Sì, bello. Lei è Ruth Ann, e andiamo verso la fine della prima ora con questo mood.

E chiudiamo la prima ora con questa musica leggera, abbastanza gradevole, molto orecchiabile. E io aggiungerei Rest di Michael Kiwanuka, che ho sentito qualche anno fa qui a Roma, e oggi lo sento con voi qui, sempre da Roma, ma in radio. Io quando l'ho sentito dal vivo all'Auditorium Parco della Musica. Era una bella sensazione che cerchiamo di ottimizzare qui da Radio Città Aperta. Resistenza culturale attiva.

0: radiogitaperta.it, la tua radio online.
1: Forno One con Fabrizio, Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. Due ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

E bentornati alla seconda ora di Chameleon, connessi su www.radiocittaaperta.it, e abbiamo ascoltato questo pezzo abbastanza soul, So Good To Me di James Emmanuel. Continuiamo con la bella musica, ma ci abbiamo anche qualche aneddoto. Se prima abbiamo parlato delle treccine, rimaniamo un po' nel tema del parrucchiere con questa notizia bella che forte. Una donna è uscita dal parrucchiere paralizzata. Ebbene sì, e bisogna fare attenzione anche

In pratica tutto dipende dalla posizione scorretta del collo nel lavandino, nel lavatesta, si chiama proprio così, lavatesta.

una materia che si chiama ergonomia o la sicurezza a lavatesta. E invece l'inclinazione del collo quando bisogna. L'inclinazione del collo bisogna regolarla, perché molte volte qualcuno sente il dolore però sottovaluta, e quindi deve essere la parrucchiera a conoscere queste cose, perché il paziente non deve uscire solo bello ma anche in buona salute, e bisogna fare attenzione da quello che sto dicendo, proprio perché molte volte si sottovaluta un problema così grave. Ed è la volta di Tracy Chapman con Baby Can I Hold You, ed è un pezzo che già dal titolo ti sciogli con una persona che ti chiede: ti posso abbracciare? Certo, vieni pure.

Brano bellissimo. Brano bellissimo reso tale dalla reinterpretazione del grande Rod Stewart, che originariamente, insomma, il brano era bello già di suo con l'interpretazione.

cantante interpretatore, perché lui va a interpretare un sacco di pezzi e ci ha avuto un grande successo, perché non necessariamente bisogna essere cantautori per avere il successo che ha avuto Rod Stewart, riprendendo appunto pezzi di qua e di là e dando il suo timbro straordinario, devo dire. Ed è per questo che vi ripropongo la sua versione. Ora non vado a dire quali altri pezzi ha riproposto, perché ce ne sono tantissimi, ma io adesso, dato che è stato il 1991, anno in cui prese questo brano, già di qualche anno, dell'89,

e prendo questa canzone bellissima come assist per passare alle canzoni che vengono dopo, perché c'ha questo ritmo, non so come definirlo, però un ritmo che io lo accosterei ad esempio a un brano di Santana. Come il primo che mi viene è Oye, come va?

Bentornati in studio, sono le 11.37, la musica regna sovrana qui a Radio Città Aperta. Il nostro Francesco che si diverte a mandare fotografie strane, tra poi Bruno Mars, c'è un lupo che va sulla luna. Grande Francesco con la tua fantasia. E noi andiamo avanti.

dai social, ecco, ascoltando i social mi viene proposto qualcosa del genere ed è lì che ve lo ripropongo io. E allora, no, stavo giusto pensando che la musica che viene dopo invece mi viene riproposta da una signora che vive a Bagnara, che ci tiene tantissimo, lei che ama

Harry Oliver, quindi rimanete connessi, intanto ve ne parlo così vi viene l'appetito. Dopodiché, ascoltando la mia musica, arriveremo a questo Harry Oliver tra pochissimo. Prima però andiamo a mettere Tender Eye con So Long Procrastinating.

vorrebbe essere fatta e finisce con non farla mai a furia di procrastinare. Quindi cerchiamo di almeno iniziare e poi mantenere l'andamento, perché procrastinare ci porta invece a non iniziare mai e rimuginare un po', a pensare: ah, se l'avessi fatto, io lo vorrei fare, l'avrei voluto fare. Fallo e continua a farlo. Insomma, questo è il consiglio che viene, ma andiamo ad ascoltarla, Tenderai, con questo brano che ho appena annunciato.

Questo accento molto britannico, molto inglese, molto londinese per lo più. E specialmente oggi che ieri gli inglesi hanno perso, poverini, contro l'Argentina. Mo vediamo chi diventerà campione del mondo del 2026 per la seconda volta gli argentini di seguito, perché il mondiale precedente l'hanno vinto loro, o gli spagnoli, chi lo sa, staremo a vedere. Invece con la musica andiamo un po' indietro nel tempo con un brano dei Ronettes, i Ronettes che cantano questo pezzo, che negli anni, non mi ricordo se erano 80 o 90, erano, io li ho conosciuti perché sponsorizzavano uno shampoo, una cosa del genere, quindi noi della nostra generazione conosciamo questo pezzo che si intitola Be My Baby, e lo propongo proprio perché il brano che viene dopo si può collegare ritmicamente, ed è il brano che la signora Tania mi propone di Harry Oliver, che sarebbe un Elvis Presley moderno, e andiamo per ordine. Intanto andiamo ad ascoltare Be My Baby, poi vediamo Harry Oliver, ascoltiamo Harry Oliver, poi magari ve lo disannuncio.

Ed è molto talentuoso questo Harry Oliver proposto dalla signora Tania. Signora Tania che ama Elvis Presley, allora io mi dirigo verso la fine direttamente salutando la signora Tania e proponendo un brano del classico Elvis Presley, che ha ispirato moltissimi dei cantanti che hanno fatto la storia venuti dopo di lui, tra cui Harry Oliver. E allora mettiamo Suspicious Minds di Elvis Presley dedicata alla signora Tania, per poi arrivare ai saluti, perché anche oggi la puntata sta quasi finendo.

E siamo arrivati ai saluti di questa puntata del giovedì 16 luglio 2026. Voglio finire con porgere gli auguri al caro Francesco che costantemente, considerando sempre i suoi impegni, mi sta accanto e mi supporta su questo. Lui come Giuliana e come Giuliana che mi ascolta in diretta e Francesca che mi ascolta in differita.

di questa trasmissione. Mi raccomando, siate sempre di più per quello che si può fare. Noi ci vediamo, ci risentiamo giovedì prossimo. Buona settimana a tutti. Ciao, vi voglio bene, questo lo devo dire.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch, 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

0: Story Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: RadioCittàaperta.it, la tua radio online.
0: Rolling Times.

14.07, sabato 18 luglio del 2026. Buon pomeriggio a chi si fosse collegato in questo momento su radiocittàaperta.it. State ascoltando l'inizio della trasmissione di Groovy Times. Andiamo avanti fino alle 16. Il sottoscritto è Cambogia che vi parla. E di solito siamo qua in trio e quindi un saluto va a Peri Longo e a Dave. Questa volta li ho invertiti, di solito li metto in ordine di apparizione su questo programma, quindi ha iniziato Dave, poi sono arrivato io e poi è arrivato Peri Longo, quindi un saluto a loro che seguiranno da casa questa trasmissione. E salutiamo anche Fabrizio Falcioni che ha aperto il palinsesto di Radio Città Aperta del sabato con Saturday Atomic Brunch, la sua trasmissione, perché poi faccio confusione con l'altra che invece conduce la domenica, lui si fa una doppietta nel weekend. Poi arriviamo noi per darci il cambio alle 16 con Drive In Saturday condotto da Alessandro Sgritta e i suoi numerosi ospiti. Di solito c'è Eugenio Stefanizzi l'altra parte della trasmissione, poi appunto tanti ospiti dal mondo della musica. Ricordo che ci potete seguire dal sito, ovviamente dall'app, c'è anche Twitch con la diretta video che potete anche vedere sul sito, quindi io saluto per chi ci segue in video, ahimè, a volte mi dimentico che c'è una telecamera puntata. Per chi ci segue in diretta c'è il numero di telefono al quale scriverci, c'è il 340 19 74 468 e potete farlo su WhatsApp, Telegram o SMS, noi saremo felici di rispondervi e di salutarvi, insomma un po' di compagnia fa sempre bene sentirla quando si è qua in studio. Ci siamo rifugiati in questo bunker con la santa aria condizionata in una sabato di luglio veramente infuocato, una settimana allucinante per chi sta in città, massima solidarietà, ma non stringiamoci troppo perché insomma fa caldo, bisogna sempre salutarsi anche a distanza. E l'altra informazione di servizio era quella per chi invece ci ascolta in podcast o in replica e quindi magari è il mercoledì, ci sta ascoltando, e andremo avanti fino alle 20 per poi darci il cambio con Riccardo Maggini di Melting Pop. Per questa puntata di oggi vi ho preparato il solito menù di novità discografiche. Andiamo in giro per il mondo con il nostro deltaplano No Oil a pizzicare tracce che finiscono nelle vostre playlist. Qualcuno ci ha chiesto di realizzare noi delle playlist e in realtà lo abbiamo fatto in alcune puntate. Se andate nella sezione podcast del sito, cercate Groovy Times, ci sono delle puntate in cui c'è un fumetto e quelle puntate, quei podcast dove c'è il fumetto che raffigura me, Dave e Peri Longo, sono delle puntate con dei mixtape, quindi con poche chiacchiere, solo musica. E quindi magari per chi ci ha fatto questa richiesta, se ci sono cose solo musicali, questi sono due esempi, e poi magari faremo qualcosa anche noi, però riusciamo giusto a utilizzare Instagram e Facebook, vediamo se riusciamo a essere più bravi. Novità discografiche, abbiamo una bella compilation delle novità che ci manda la We Want Sound, etichetta francese che ci manda qualche anteprima delle sue pubblicazioni. Poi abbiamo un bell'album di musica elettronica dalla Tropical Twist Records e anche un album invece di remix, ecco, sì, volevo iniziare proprio da quello. Abbiamo iniziato con questi remix di musica brasiliana, ce ne andiamo ad ascoltare un altro con il classico di Trio Ternura a Gira in
un remix rework di A Rope Roy.

Allora, era giusto il tempo di riordinare le idee e preparare la scaletta, e quasi si va da soli e il pilota è quasi automatico. Bene, allora passiamo con iniziamo con una prima novità di questa settimana. È uscito un EP di remix dell'album Macho Beta Orchestra. Lo abbiamo ascoltato ampiamente qua da noi, c'è molto piaciuto questo progetto di Johnny Dell'Orto, con la mano, lo zampino anche di DJ Farrapo, e ha fatto appunto uscire questo album di remix, dove troviamo un sacco di amici, e quindi iniziamo con ascoltarcene uno, un remix fatto da Massimiliano Troiani, che remixa il brano Vamos para Orio.

e non poteva non raccogliere la nostra attenzione un album che mette insieme un gruppo, un progetto che ci è molto piaciuto e dei producer che noi seguiamo da un sacco di tempo e che insomma ci piace il loro stile, che hanno messo mano alle tracce appunto di quest'album della Macho Beta Orchestra. Beh, ci andiamo ad ascoltare anche un altro brano, un'altra traccia da quest'album, Fio da Estrelas, nella versione di DJ The Rebel.

Non siamo gli unici a cui è piaciuto questo album della Macho Beta Orchestra, esordio di questo progetto, tant'è che è finito anche in una compilation che andiamo a presentarvi. La compilation si chiama Beyond the Algorithm, volume 1, e come dal titolo, insomma, il proposito è quello di andare oltre i limiti che ci impongono un po' gli algoritmi che regolano quello che ci viene un po' proposto dai nostri telefoni, dai nostri smartphone, e quindi andare oltre questa formula matematica che va incontro ai nostri gusti, per scoprire che magari i nostri gusti sono diversi e quindi ci può piacere anche qualcosa che di inaspettato per la nostra, per i nostri gusti, appunto. E Global Rhythm è un progetto curato da Tony Heinen. Lui è un fondatore, appunto, di Global Readings e curatore di una radio web che è un network internazionale tra vari DJ appassionati del mondo del global beat, del groove, della musica diciamo non solo occidentale. E Globalist Session Radio, che è un progetto che peraltro avevo incrociato negli anni parecchio tempo fa, e sono contento che sia ancora ben in salute. E hanno pubblicato questa compilation che contiene 12 tracce che spaziano tra sonorità, appunto, di tutti i tipi. Si passa dall'afrobeat all'etio jazz, c'è musica elettronica, cumbia digitale, funk, ci sono anche dei gruppi italiani, come abbiamo detto c'è la Macho Beta Orchestra, ma trovate anche un altro bel gruppo che pubblica per la Black Sweet Records, loro sono i Kukuma Combo. E quindi è una bella maniera per conoscere realtà, diciamo, non mainstream, non un po' più underground da questo mondo della musica. E ci andiamo ad ascoltare un brano a questo punto, e sono indeciso, ne ho selezionati qualcuno un po', e passiamo Think of One di Papa Boimbo.

Questo era Papa Boimbo, un brano della compilation Beyond the Algorithm di Global Rhythm. Il brano era di un gruppo del Belgio, belga, che si chiama Think of One. E invece abbiamo nominato i Kukoma Combo, che sono anche loro in questa compilation, con questo brano qua che si chiama Di Qualcosa.

di qualcosa, Kukoma Combo. Kukoma peraltro significa in dialetto romagnolo la Kukoma, la caffettiera, che è anche ciò che campeggia nella copertina del loro album. Non ricordo il titolo, però ricordo di averlo acquistato insieme ad altre pubblicazioni della Black Sweet Records, se non ricordo male. Loro sono di Cesena, un ensemble guidato dal musicista e percussionista Marco Zanotti, e questa era Di Qualcosa, che mi ricorda un po' il brano, un brano dall'ultimo album di Danno, dei Colle del Fomento, in cui dice: ma c'è una barra che fa, è inutile che fai le MC se poi non dici, capito, no? Questo è un altro brano da questa compilation, stavolta è una ensemble di 18 musicisti dal Texas, che si chiama Brass Matats.

Ocular Fenomena, brano dei Bratz Mataz che trovate su Global Rhythm, o meglio Beyond the Algorithm, scusatemi, di Global Rhythm, questa compilation che su Bandcamp trovate come si dice, nella formula Name Your Price, ovvero potete scaricarla e acquistarla decidendo voi il prezzo che sottoscrivete per questo progetto. Insomma, qualcosina datela, però vi ritrovate 12 belle tracce nel vostro profilo Bandcamp, che poi è comodo perché ce l'avete sul telefono e potete ascoltarla dove volete la musica. E siamo alle 14:39, salutiamo chi ci ha scritto preparatissimi ad utilizzare il 340 19 74 468. Un saluto ad Elena e a Perilongo che sta girovagando, utilizza l'estate, no, per andare un po' a caccia di concerti qua e là in giro per l'Europa. E chissà cosa porterà nella sua borsa quando tornerà qua in studio, quante novità avrà conosciuto. E penso che prima dell'estate riusciremo a fare una puntata tutti e tre, o almeno queste erano le nostre intenzioni, prima di salutarci per una pausa estiva doverosa e agognata, perché arrivare qua alle 2 di pomeriggio in questo periodo è veramente veramente dura. E andiamo avanti con la musica. Nella seconda parte abbiamo un'intervista, quindi non rimanete con noi durante lo spazio della pubblicità, ma prima della pubblicità abbiamo un bel po' di musica ancora da ascoltare da una selezione delle uscite della We Want Sound, che è un'etichetta francese che è specializzata un po' in ristampe. Loro ci contattano, abbiamo fatto questa richiesta a tante etichette di cui seguiamo e apprezziamo il lavoro di farci arrivare qualche anticipazione o comunque segnalarci dei dischi in particolare. E così sta facendo la We Want Sound e ci fa scoprire delle musiche molto molto interessanti. Ad esempio ha pubblicato quest'anno ristampato un album del compositore libanese Ziad al-Rabbani che si chiama Anna Mush Kafer. E ad esempio io, questo ero un po' ignorante, non conoscevo quest'artista, e leggendone la biografia, insomma, mi rendo conto che era, perché è scomparso nel 2005, un intellettuale, un musicista e compositore molto importante per la cultura del suo paese. Poi ha introdotto, diciamo, fondendo la musica classica araba, ha introdotto anche sonorità legate al jazz, al funk, alla bossa nova. Quindi un artista a tutto tondo. E da questo album, Anna Mush Kafer, andiamo ad ascoltare un brano. Il brano si chiama Anitam.

Abbiamo ascoltato Annie Tam, un brano da Anna Mushkafer, album ristampato nel 2026 dalla We Want Sound, un album nel 2008 del compositore libanese Ziad al-Rabani. Ma devo dire che ancora di più mi ha colpito, ci hanno mandato parecchi dischi in questo periodo, e ancora di più mi ha colpito quest'altra ristampa. Si tratta di un album del compositore, violinista, pianista e direttore d'orchestra siriano Assad Khoury. Ed è un album molto particolare perché è un album che introduce organo farfisa ed elementi elettronici nella tradizionale danza del ventre, e ci sono un paio di brani veramente che sono molto molto particolari. Ve ne faccio ascoltare uno, il primo, che si chiama Lamma Bada Yatta Anna.

che brano, che viaggione, Lama Bada Yat Hanna di Asad Kuri, Electronic Touches Belly Dance, questo è il titolo dell'album, lo ripeto, Electronic Touches Belly Dance. E queste sono ristampe a cura dell'etichetta francese We Want Sound, che oltre a musica dal vicino oriente, da quell'oriente che si affaccia sul Mediterraneo, mi verrebbe da dire, e pubblica anche musica bellissima di jazz, di free jazz, avanguardia, sempre ristampe. Peraltro non so se oggi avremo modo di mandarlo. C'è anche un disco che vede la collaborazione tra Dollar Brand e Don Cherry, pubblicato sempre dalla We Want Sound. Comunque, rimanendo su questo album, che tra i due insomma è quello che mi ha più catturato l'attenzione, c'è un brano che dice ogni volta, a volte succede che di un disco non si arriva alla fine, figuriamoci insomma adesso si ascoltano giusto qualche secondo, pochi quelli che arrivano al minuto o alla canzone completa. In realtà un disco, se poi lo ascolti tutto fino alla fine, ti regala a volte magari la traccia più bella, l'hanno messa alla fine del disco. Secondo me è questo il caso di quest'album di Asad Kuri, Electronic Touches Belly Dance, che mette questo brano Al Gaba come ultima traccia, e secondo me questo brano è una bomba. E dopodiché ci sarà la pausa pubblicitaria, ma non vi disconnettete perché torneremo con un'intervista a un bellissimo progetto che si chiama Racines, o Racine, lo chiederò alle dirette interessate la pronuncia esatta, un bel progetto di musica elettronica che però prende un po' anche sonorità da altre culture. E comunque insomma ne parleremo con loro. Intanto ci lasciamo per questa prima parte di trasmissione con un brano che a me è piaciuto molto, non lo so, fatemelo sapere se anche a voi piace, questo Al Gaba di Asad Kuri.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: RadioCittàaperta.it, la tua radio online.
0: Roaming Times.

0: Pronto? Mi senti?
1: Sì.
0: Ah, eccoci. Mentre stavamo mandando un vostro brano, anzi il singolo che ha lanciato il vostro disco, Market Miracolo, ci siamo collegati con voi. È la prima volta che usiamo questo tipo di collegamento, quindi c'era un po' di indecisione. E dovremmo essere collegati con Rokeya e Anissa del duo Racin, si pronuncia? Non lo so, perché c'avevo questo anche
1: no,
0: questo dubbio.
1: Va bene Racines, va bene Racin, dipende dalla pronuncia.
2: Esatto,
1: l'importante è parlarne.
0: Perché voi ne usate parecchie di voci, di lingue in questo progetto. Non so come fare, magari vi dico io a chi rivolgo la domanda, poi decidete voi chi invece esatto. Risponde. Sì, sì. Intanto come è nato questo progetto, come vi siete conosciute e insomma da dove è nata questa esigenza? Rokeya, giusto.
1: Ah, ok.
0: Vi ho detto, ve lo dico io a chi lo chiedo e poi non l'ho detto.
1: Infatti c'è stato un attimo quel secondino di incertezza, tipo ok. Comunque, ciao a tutti, Rokeya, come avete capito, io e Anissa ci siamo conosciute in realtà perché sono andata da lei per lezioni di canto. L'ho chiamata come guest nel mio disco e da lì proprio c'è stata una reazione da fuori di persone che hanno chiesto di sentirci nuovamente insieme. Quindi questo è uno dei motivi per cui è nato questo progetto e poi conoscendoci ci siamo e facendo musica insieme è diventato sempre più consolidato.
0: Ma voi siete nella stessa città vivete?
1: No, viviamo tutte e due nelle Marche, però non siamo, cioè perlomeno io non sono puramente marchigiana, io sono nata a Londra, mio padre è indiano, mia mamma è metà del Galles, metà inglese e vivo a Sirolo. Invece Ani Anissa vive a Fano e ha una parte stefanese che è algerina. Quindi siamo un mix totale anche proprio a livello culturale, genetico.
0: E come fate a mantenere questa collaborazione? Vabbè, le distanze non sono così grandi, forse riuscite, oppure collaborate anche con altri strumenti, diciamo?
1: No, ci dobbiamo un attimo incastrare perché entrambi abbiamo i propri progetti e però riusciamo in qualche modo sempre a incastrarsi in realtà e all'interno del disco ci sono altri ospiti come strumenti, ad esempio c'è il ludo di Simone Santarelli, ci sono i fiati di Carmelo Colaianni, sono stati anche coinvolti sia che con percussioni e altri strumenti alcuni dei membri dei Fusai Fusa, che sono sempre un gruppo che fa parte della Locomotive Records, e perlomeno questi sono, diciamo, gli strumenti esterni fra virgolette, però tendenzialmente il resto è tutto, diciamo, opera nostra.
0: Molto bene, ma c'è anche un nel vostro sound quello che emerge comunque un lavoro anche molto sull'elettronica, sui beat.
1: Sì.
0: Questo è
1: sì.
0: Di chi è prerogativa, diciamo, tra voi?
1: Mia.
0: Ah,
1: io
0: perfetto.
1: Faccio la parte elettronica, invece così già capisci a chi puoi rivolgere poi le domande più tradizionali o comunque su strumenti è Anissa.
0: Mentre invece Anissa è multistrumentista, cantante e dicevamo usate parecchie lingue diverse all'interno dei brani.
2: Esattamente, in realtà appunto noi ci siamo trovate nell'appartenere a più culture, più vissuti e sicuramente più lingue. Quindi diciamo che questa sorellanza nel non appartenere o d'essere appartenenti a varie culture ci ha fatto veramente capire che appunto Reyes Mennar, che è il titolo appunto del disco, era un luogo dove trovarci. Diciamo che utilizziamo principalmente l'italiano, lo spagnolo, il francese, l'arabo algerino, quindi dialettale, abbiamo delle parole che abbiamo preso dal ladino, dal greco, quindi è un viaggio sicuramente nell'area mediterranea, ma non solo. Diciamo che il suono è la cosa principale, quindi ci siamo sempre focalizzate sulla ricerca del suono, della fonetica di ogni singola lingua, più che del significato, ecco.
0: E che poi quando si usa, diciamo, la voce come strumento, diventa, immagino, interessante anche verificare come differenti lingue hanno una musicalità diversa, che quindi si adatta in maniera...
2: Esattamente, diciamo che c'è proprio una voce per ogni lingua, perché di solito è proprio così, anche proprio il timbro. Immagina la differenza tra l'italiano e l'arabo. L'italiano, per esempio, è completamente una lingua aperta, l'arabo invece interna, quindi proprio ti comunica altre emozioni. Questo è principalmente quello che abbiamo fatto, ma principalmente poi la voce è anche proprio vestito anche gli abiti degli strumenti. Ci sono dei momenti in cui è stata proprio effettata, è diventata come se fosse una zampogna. Quindi diciamo che c'è un gran lavoro principalmente appunto con la voce, le percussioni, tutta la parte appunto più ritmatica e rituale.
0: Scusa Nissa, hai nominato giustamente, forse non l'avevo ancora fatto io perché non mi entra in testa in realtà il nome dell'album, Arilos Mennar. Che cosa significa?
2: Allora, gli arigli sono i semi del melograno e Mennar significa dal fuoco, Mennar è algerino, quindi sarebbero questi, l'immagine di questi arigli che sono i semi anche della vita e della trasformazione, che nascono ed escono dal fuoco.
0: Ah, molto interessante. Che poi i semi del, insomma, i chicchi del melograno sono un tratto distintivo di un'area geografica,
2: esatto,
0: quasi. Perché,
2: esattamente.
0: Non so, io ieri proprio sono andato con un amico a mangiare a un ristorante georgiano e mi ha colpito che c'erano in diversi piatti il melograno, che invece, insomma, nella cucina italiana è meno diffuso, forse più al sud.
2: Esatto.
0: E invece vedevo, appunto, mi ha fatto subito pensare a quello, ecco, questa parola. E anche il cardamomo, una volta avevamo ospitato una producer di origine palestinese che parlava della sua musica come l'elettronica del cardamomo, intendendo quindi tutta l'area che ha questo profumo, diciamo. Certo. Io ho selezionato un po' di musica, però vorrei vedere se le tracce che mi avevano colpito a me erano le stesse che voi vorreste proporre. Quindi chiedo a Rocheia se vuole scegliere un brano dall'album che ci ascoltiamo e poi torniamo a chiacchierare.
1: Ok. Patata bollente, io metterei Fluir per ora.
0: Fluir?
1: Sì.
0: Ah, eccolo qua, sì, ce l'ho. Non era tra quelli che avevo scelto. allora lo ascoltiamo ancora più volentieri. Fluir delle Racine, e poi torniamo in voce proprio con loro.

0: Fluir del Rashin. Sono ancora in collegamento con noi, Rokeya Nissa, spero.
1: Assolutamente sì.
0: Eccoci, sì. Devo ricredermi, la inserisco anche Fluir tra i brani che mi piacciono, però è stato un po' complicato perché devo dire che sono 9 brani tutti molto molto interessanti, che ti fanno muovere, che ti portano, ti trasportano comunque in queste sonorità contaminate.
1: Esatto, la scelta di Fluir è perché è il primo brano che abbiamo fatto, quindi mi sembrava doveroso tirarlo fuori per farlo ascoltare, ecco.
0: Ed è anche il primo brano che proponete nei concerti?
1: No.
0: La domanda era se state già portando in giro questo progetto pure live,
1: sì.
0: E se quando lo fate avete una band o riuscite a farlo insomma con i musicisti oppure con voi due in duo, come reagisce il pubblico al vostro live?
1: Parto da tutti i punti.
0: Sì, no, ho fatto 100 domande tutte insieme.
1: Tranquillo, ma te le rispondo una per una. Allora, siamo già partite con le date. Abbiamo fatta una 2 settimane fa ad Alessandria, alla FA26, che era un festival all'interno del parco d'Alessandria. E adesso ne abbiamo una il 1 agosto al MAF, che è un festival in Molise. Avremo il release party vero e proprio al Locomotive, dentro il Locomotive Club, e poi man mano ne stanno

0: che posso gestire e suonare io con l'elettronica, e quindi in realtà siamo in due, più va bene il nostro fonico magico che ci aiuta a far funzionare tutto al meglio, e nei live c'è anche la parte dei visual.
1: Ma che bello che ci date anche il fonico, che se lo dimenticano tutti e invece...
0: Ma no, lui è fondamentale.
1: Da ex fonico.
0: Guarda, il disco è dedicato a lui.
1: Come dice Alissa? Esatto.
2: Dicevo, il più importante di tutti, Basilare, senza di lui non andiamo da nessuna parte.
1: Capito, spiegaglielo mai. Invece la Locomotive Records, come siete entrati in contatto con questa realtà? Io ero molto curioso da fuori, non frequento molto Bologna, però questo fatto di un locale che fa musica, che diventa anche etichetta, mi incuriosisce e mi piace molto, quindi volevo saperne qualcosa di più.
0: Rispondo sempre io?
1: Come volete.
0: Vai. In realtà noi abbiamo partecipato a un concorso che si chiama Blender, indetto dalla Locomotive Records per i nuovi gruppi. Come label credo che sia, adesso non vorrei fare grandi gaff, almeno 15 anni che esiste, ora verrò picchiata, però ecco, noi abbiamo concorso il 2 giugno dell'anno scorso e alla fine siamo state selezionate, da lì è nato questo progetto con loro.
1: Lo frequentavate come locale per vedere musica da vivo?
0: Io sì, per qualche concerto sono andata come locale, però non mi ero personalmente mai interfacciata alla label, ecco.
1: Ho capito, molto. Bologna da esterno ci arrivano tanti stimoli, quindi sembra una città che dal punto di vista musicale continua a offrire una scena molto molto interessante. Voi insomma, pubblicando Locomotive Records, rientrate nella scena bolognese, per me
0: assolutamente, anche perché poi nella scena bolognese ci sono parecchie realtà come Tanka Records, Io Sono un Cane, c'è Maple Death che ha tirato fuori comunque artisti molto interessanti, quindi anche tutta la scena dell'underground è molto interessante come scena bolognese.
1: Ah, vedi, mi hai anticipato. Una domanda era appunto se volevate citare gruppi o artisti che vi hanno ispirato, che comunque sia vi piacerebbe o conoscere, collaborare, ecco, che mondo musicale avete come riferimento, ecco.
0: Io direi che rispondiamo entrambe, perché essendo due personalità diverse, ma anche due mondi apparentemente distanti, no? Che magari Ane è più vicino alla musica tradizionale, o magari quella più elettronica, o comunque global bass, global beat, sperimentale. Ti posso dire, nella mia parte, gli artisti che possono essermi vicini, c'è tutto il lavoro che ha fatto Anna Lua Cagliano, che è portoghese, Amar 808, Yesid Arab. Parlando di come viene utilizzata l'elettronica accostato al suono più folk barra tradizionale global. Quindi questi sono i nomi. Bayuka stesso, che è interessantissimo di come utilizza l'elettronica nel progetto della musica più tradizionale gallega.
1: Sono nomi che abbiamo masticato da queste parti, quindi fa piacere avere un background comune. Invece Anissa, per la parte più folk, cosa ci dici?
2: Guarda, in realtà quello che diciamo, che il senso proprio del progetto è la mescla di queste due influenze musicali, che poi in realtà sono simili, perché se andiamo a prendere, che ne so, un gruppo come gli Yesid Arab, attingono praticamente quasi sempre alla musica tradizionale, no? Aggiungendo beat, comunque arrangiando i brani, quindi diciamo che parte tutto da una sonorità, che è la sonorità più ancestrale, quella non pulita, no? Diciamo, dai, semplicemente anche dell'utilizzo principale della vocalità con la percussione. Per esempio posso citare due mie muse ispiratrici, che sono Rosa Balistrieri e Shefari Mitti, che tra l'altro abbiamo anche omaggiato dentro al disco con Buttana di Tomà. Abbiamo appunto preso questo brano di Rosa Balistrieri, un brano tradizionale, inserendo delle ritmiche, delle sonorità di questa grande cantante algerina.

0: riesce a fare i muti. Quindi diciamo che la mia influenza principale è quello che ascolto costantemente, è musica tradizionale, ma anche grandi cantori che hanno raccontato appunto la storia, come posso citarne tantissime, ecco, non solo italiane, come Cesaria Evora, come appunto le grandi cantrici di musica tradizionale, ma non solo appunto.
1: Allora, quindi possiamo riassumere le Racine come l'incontro tra Rosa Balestieri e Ammar 808.
2: Va bene, ci può stare.
1: No, era bello però, cioè,
2: sono molto
1: comunque dei nomi molto distanti che però effettivamente nella vostra musica trovano una sintesi, quindi era una battuta, però da un certo punto di vista ci sta pure.
0: È verità.
2: Assolutamente.
1: Volevo chiedere un altro brano a questo punto, e se non è troppo ci salutiamo dopo il brano oppure ci salutiamo prima, questo lo chiedo a voi per la vostra disponibilità.
2: Ma possiamo anche salutarci con un brano, direi, conclusivo. E io opterei che, non so se minutaggio è troppo, perché il brano
0: Zoraida,
2: è più lungo, Zoraida.
0: Bravissima, anche io avevo pensato a quello.
1: Ok, no, lo possiamo assolutamente mandare, visto che concordate entrambe. Devo dire che non era neanche tra quelli che avevo scelto, quindi vuol dire che anche gli altri
2: i brani che avevi scelto.
0: Esatto,
2: no?
0: Allora,
1: certo, sì, io vabbè, il singolo mi era piaciuto molto, Market Miracolo, poi avevo selezionato Nari, Tuck Fitz e Rumman. Quindi, però insomma era più a mio gusto, ecco, non è che le altre le avevo scartate per un motivo particolare, ecco.
2: No, ma è interessante perché noi magari avendo fatto i brani ha una percezione diversa, e per noi è anche bello vedere dei brani che magari non pensiamo possano subito invece attecchire, quindi è bello anche questo, anzi per noi è un grandissimo feedback quello che ci dai, ed è interessante che magari hai pensato ai brani che non avevamo in testa, quindi anzi in realtà è fantastico.
1: Ok, bene, io vi ringrazio, è stata una chiacchierata piacevole, spero che
2: Da Roma. Quando passiamo a Roma vieni sotto palco, ovviamente.
1: Noi saremo sotto palco, ma vi aspettiamo anche per un saluto in radio, dai.
2: Assolutamente. Con piacere.
1: Benissimo, vi saluto con il vostro brano Zoraida, e sì, a presto, in bocca al lupo per tutto. Anzi, l'ultimissima cosa, appuntamenti che volete dare, collegamenti social, che l'ultimo messaggio proprio che volete lasciarci.
2: Allora io vado per i social e Anima per i festival. Noi ci trovate come Racines Musica col tag. Ci trovate su Instagram e su tutte le piattaforme. E il prossimo, Ani, parla tu del prossimo concerto.
0: Il prossimo concerto che avremo è in un posto meraviglioso che è Montenitro. Non so se conoscete, è una città meravigliosa dove ci sono questi ragazzi appunto che mantengono delle culture stupende, e ci sarà questo festival che si intitola MAC. Quindi saremo lì il primo di agosto, poi il 20 di settembre saremo a Fossombrone, nelle Marche, e il 26 ci sarà il release party al Locomotive di Bologna con grandissime sorprese, quindi vi aspettiamo.
1: Perfetto, annuisce anche Eugenio, che è un altro speaker che è arrivato per il programma successivo, che conosce il Locomotive, vi stava ascoltando, annuisce, ha segnato la data.
2: Ciao,
1: anche
2: Eugenio.
1: Lui.
0: Grande.
1: 26 Perfetto. Settembre per il release party, di nuovo un arrivederci, un grande grazie a voi che siete state con noi.
2: Grazie a te.
1: E ciao.
2: Ciao, un saluto a tutti. Ciao.
0: Ciao.

0: Zoraida dall'album Arilos Menhar delle Rashin. Le abbiamo intervistate, per chi si collegasse adesso in questo momento, proprio fino a poco fa. Devo dire, anche questo brano, tornando a quello che ci dicevamo, non l'avevo scelto nella scaletta, invece avrei fatto male, perché era un altro brano molto molto bello dei nove che compongono il disco. Ve lo raccomando, lo ripeto di nuovo il titolo, perché a me non mi è entrato in testa, quindi lo provo a far ricordare almeno a voi. Arilos Menhar, lo potete trovare su Bandcamp, siti vari, per acquistarlo. Il release party sarà il 26 settembre al Locomotive di Bologna. Bene, sono le 15:34, abbiamo già in studio Eugenio Stefanizzi. Adesso gli apro il microfono. Ciao Eugenio.
1: Ciao Cambogia, ciao, grazie.
0: Che condurrà dalle 16 con Alessandro Sgritta Drive-In Saturday. Vuoi darci già qualche anticipazione?
1: No, cioè,
0: no, ok, non c'è. sorpresa, però sono abbastanza sicuro che quanto a resoconti di concerti o concerti che ci saranno, Alessandro avrà preparato un bel programma per il pomeriggio, per questa puntata, sono convintissimo. E noi invece andiamo avanti con l'ultima novità discografica di questa settimana che abbiamo selezionato per voi. Si tratta di un album che viene dalla etichetta brasiliana, ma con uno sguardo multiculturale, la Tropical Twist Records, attiva dal 2015. Il progetto in questione è quello di Nadia Soledad, uscito veramente pochi giorni fa, il 10 luglio. Siamo nel campo del down tempo organic house. Rallentiamo un po' i beat con questo brano che si chiama Oronco da Onza.

0: Ia, kare punu. Me ko kare be punu. Yu be pero me a be ku be mo ne me. No, me ko kare ne ba be a kare be mo kamari pa. Ibo kire ka pa ka me ko mana. Me uri. Yu be ya kare ba be tu ara ya kare wikani. Ikani ya ka wikani tane ya. Ma mu po me a puni mo ika be ni a ya ne ko me ika be ma. Oni a ke kumbe a be ka ba ke tane ya. Tane ya. Ija pe ne ba me a ma a mu po tane ya.
1: E questo era Nadia Soledad con Oronco da Onza. Ci ascoltiamo un altro brano per proseguire questa puntata. Andiamo avanti con Death Forest.

Eccoci qua su Cosa succede in città, la rubrica di Groovy Times più invidiata delle altre trasmissioni di Radio Città Aperta, quella rubrica

0: e guardiamo il programma degli eventi, ne pizzichiamo qualcuno che secondo noi vale la pena non perdersi e ve lo consigliamo anche a voi. Quindi per oggi ce ne sono tanti, ormai l'estate sta nel vivo, ci sono festival da tutte le parti, ogni tanto compariamo anche noi nella line-up dei festival, come sabato scorso quando siamo stati ospiti del Attuscia Birra Festival a Montefiascone con un DJ set fatto da me, purtroppo non c'erano Dave Perilongu, e con il live di Home Sweet Home, che sono una vecchia conoscenza anche di Radio Città Aperta, un gruppo che ha fatto un bellissimo album lo scorso anno, DSA. E questo era settimana prossima, invece per questa settimana scorsa volevo dire, invece per questa settimana vi ricordo che ci sono i soliti super concertoni, quelli del mainstream diciamo, però vedevo che ci sono due nomi e uno mi va di denigrarlo perché è molto bravo, però mi sta antipatico, non so te Eugenio, però a me non mi sta simpatico, non so che farci, Jacob Collier, che è un enfant prodige assolutamente geniale nella composizione, nel suo approcciarsi alla musica a 360 gradi, infatti è diventato un pupillo di Quincy Jones quando era in vita e ha fatto delle cose già assolutamente pregevoli per la sua età, però l'ho visto dal vivo e non lo so, non mi è piaciuto tanto non so che farci, però forse insomma era all'inizio e invece adesso avrà magari acquisito capacità pure sul palco oltre che in studio, dove è un genio assolutamente. E mentre invece un personaggio che mi piacerebbe andare a vedere, lui suona al Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. E sempre in ambito zetema c'è il concerto alla Casa del Jazz di un altro grande nome della scena internazionale, si tratta del bassista e musicista di Memphis, Tennessee, Mono Neon, celebre per esibirsi in costumi sgargianti e un po' mascherato. E come dici, scusa?
1: Questo caldo.
0: Mo saranno mi viene una parolaccia, però sono fatti i suoi, che comunque ci vuole coraggio. Ma c'era un musicista, ad esempio One Horse Man, One Horse Band, che lui si esibiva con una testa di cavallo,
1: sì.
0: Grandissimo, peraltro c'è un live bellissimo di Milano. No, è un one man band, quindi suona chitarra, batteria, tutto insieme. Però ho visto le ultime foto che ha rinunciato perché non si può, cioè dai, è veramente troppo. E quindi per chi si maschera durante i live d'estate inizia a essere veramente dura. Questi sono i due concertoni, quelli da biglietto a due cifre, mentre invece oggi c'è anche un concerto che io non mi perderò per nulla al mondo, peraltro gratuito, e per questo ringraziamo chi ancora si sbatte per realizzare queste situazioni a Roma come in altre città di musica di qualità, ma accessibile, quindi resa gratuita, e in questo caso mi riferisco al Torrione, uh-huh. Che è una delle piazze dell'estate, e quest'oggi troverete il live di Plants Hill, che sono un duo che però si esibisce in trio perché c'è anche un visual, che fanno improvvisazione sul dub, elettronica, techno, Ne abbiamo parlato in questa trasmissione già più volte, quindi se digitate Plain Seal con Groovy Times ci sono vari podcast in cui ascoltiamo brani dal loro disco, che è molto molto bello, anche questo uscito nel 2025 mi sembra, o 2026. Non so se questa l'avevamo già mandata, però la mandiamo di nuovo, un brano dal loro disco, tanto per farvi percepire che tipo di atmosfere troverete. Quindi ci ascoltiamo Low Nova e poi Yarrow e poi torniamo in voce per salutarci e darci l'appuntamento.
1: Altri
0: appuntamenti, come dici?
1: Ci sono anche altri appuntamenti?
0: No, ce ne sono molti, però ve li lascio a voi, se no, cioè, non ve li brucio tutti, no?

show.

0: 15:57, questi erano gli Plain Seal dall'album Forest Jewelers. L'abbiamo ascoltato qua quasi tutto, un album che per me è tra quelli che prenderà un po' di voti a fine anno nelle classifiche di fine anno. E per questa puntata è davvero tutto, ringraziamo ancora una volta le nostre ospiti, Racines, non so come si pronuncia, ancora non ho deciso come lo voglio pronunciare, facciamo Racines, Rokeya e Anissa, che sono state ospiti con noi. Troverete il podcast dell'intervista. Quindi lascio la parola a Eugenio Stefanizzi, Alessandro Sgritta, e mi manca però una persona che non so come si chiama.
1: Io sono Stefano Pepe, ma non ci sarò oggi, quindi va bene così.
0: Ok, un
2: collaboratore,
0: c'è un ospite non ospite, una voce che non dovete dimenticarvi subito. Perfetto. Mentre invece, se state ascoltando la replica, dopo di noi arriverà Riccardo Maggini con Melting Pot il mercoledì alle 20. Questo è davvero tutto. Vi saluto con un brano di quelli che le Racines non mi hanno fatto mandare, ma che a me piaceva, che si chiamava Tuck Fits.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, combatte sui decibel, vi aspetto.

0: Story Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Radiocittàaperta.it, la tua radio online.

0: Buongiorno a tutti, sabato 18 luglio, un sabato torrido di luglio, qui a Radio Città Aperta, Driving Saturday con Alessandro Sgritta.
1: Eugenio Stefanizzi.
0: Grazie, c'è anche Stefano Pepe, eccezionalmente, così per una mezz'oretta così a disposizione, ci dà una mano. E veramente oggi ho sentito il vento caldo dell'estate che mi stava portando via in motorino. Ho capito la canzone di Alice e Battiato quando era stata scritta. Mi sono immaginato Roma nel Sahara, non so, in un deserto col vento in faccia. Bene, allora stiamo per partire. Tra poco arriverà nei nostri studi Atom Lux, che è il progetto solista di un cantautore originario di Salerno, se non sbaglio. Comunque, insomma, lui si chiama Lucio e adesso è residente a Roma. Sì, Lucio Filizzola, originario di Sapri, provincia di Salerno, attualmente residente a Roma, che ci presenta questo nuovo suo EP che si chiama Kamikaze Butterfly. Poi verrà, dovrebbe venire, si spera che stavolta venga, no, perché l'altra volta non erano riusciti ad arrivare, Joe Calvero, col suo nuovo disco uscito il 1 luglio. E poi avremo due telefonate alla fine di Cecilia Barra, due giovani, una cantautrice col suo primo singolo, Cecilia Barra, e poi un giovane musicista che si chiama Nico Ferrari, tutti e due originari di Milano, li avremo al telefono. Ora, per iniziare, siccome ieri, 17 luglio, sarebbero stati 100 anni dalla nascita di Piero Umiliani, insomma è uscito anche per l'occasione un disco della Four Fly Records, dell'amico Pierpaolo De Santis, no, della Four Fly Records, che si chiama Fantasy. È un vecchio disco, in questo caso è uscito solo sul vinile, quindi adesso non lo possiamo ascoltare, però insomma è un disco dell'83, appunto, Fantasy, che viene pubblicato per la prima volta a oltre 40 anni dalla sua realizzazione, uscito proprio nel giorno che segna il centenario della nascita.

come una cosa, viva la sauna svenosa del genere. Perché viene da una colonna sonora di un film che si chiamava Svezia, Inferno e Paradiso del 68. Allora ce l'andiamo a ascoltare per l'omaggio ai 100 anni di Piero Umiliani. Questa è Mana Mana.

0: E questa era Mana Manà, Piero Umiliani. Abbiamo assistito anche un incontro con le sorelle Elisabetta e Alessandra,
1: le
0: Studi Forum,
1: le figlie,
0: scusa.
1: Vabbè, figurati. E poi è anche il Calibro 35 hanno ripreso.
0: Sì, hanno fatto anche un concerto per i 100 anni di Piero Umiliani.
1: Al Forum Studio.
0: Sì, bellissimo.
1: Sì.
0: E hanno fatto anche una versione particolare di Mana Manà cantata da
1: Enrico Gabrielli.
0: No, vabbè, Enrico Gabrielli
1: faceva il manamana.
0: Ah, è vero, cantava lui. No, perché,
1: lui faceva il manamana.
0: Sì, no, perché mi confondo, che c'era anche una cantante che si chiama Serena Altavilla, che è venuta a fare le voci
1: femminili. Sì, ha fatto di altre canzoni.
0: Enrico canta, è vero, ha fatto anche, però non è proprio un cantante.
1: No, però si prestava a questo manamana.
0: Come no, è vero.
1: E hanno raccontato durante gli incontri, però, pomeridiani con un esperto del
0: Fugliano,
1: Claudio Fugliano, ma anche l'amico che dicevi della Four Flies prima di
0: Pierpaolo De Santis.
1: Pierpaolo De Santis, appunto, che gli americani credevano fosse propria,
0: sì, certo.
1: E ad Umiliani arrivò questa voce, dice: sai che in America c'è questa musica e pensano che sia
0: sì,
1: loro.
0: Sì, anche le figlie quando sono andate lì in America non ci credevano, dice: guarda, l'ha fatta mio papà.
1: Mio papà.
0: Perché è diventata la colonna sonora di Mappe,
1: sì,
0: in tutto il mondo.
1: Sì.
0: E vabbè, allora prima che qualche novità, ieri sono andato a vedere questo concerto bellissimo di Johnny Marr con mio nipotino. Devo dire, è stato veramente bello perché ha fatto tantissime canzoni degli Smiths, almeno tipo 6-7, da Panic, This Charming Man, Big Mouth Strikes Again, Please, mi da solo con la chitarra, How Soon Is Now. Guarda, veramente ha finito con una versione fantastica di There Is a Light That Never Goes Out, però dura quasi 7 minuti, quindi non ce la facciamo a sentirla. Facciamo ascoltare l'ultimo singolo di Johnny Marr, che è Spin. Ovviamente lui è un po' più nostalgico di Morrissey, nel senso che fa quasi metà scaletta pezzi degli Smiths, perché è come per dire, insomma, la mia carriera solista forse non è a livello di quella di Smith, sicuramente neanche quella di Morris, però ecco, Morris è meno nostalgico, ne fa 3-4, ma siamo invece lui, questo lo notavamo anche ieri alla fine del concerto, però veramente un concerto bellissimo. Io pensavo che magari assistere a una cover band di Morris, tipo che mi facesse un effetto tipo così, no? Invece tu percepisci dopo che quelle canzoni le ha scritte lui,
1: la fedeltà della...
0: quando si mette a cantare chitarra e voce è veramente emozionante. Infatti è veramente un peccato che si siano separati, perché veramente siamo ai livelli di Lennon McCartney, ma non vorrebbe mia, però insomma ai fratelli Gallagher gli danno proprio una pista che manchi li vedono. Morris e Marr proprio ciao, a parte che lui fa impressione che sembra misto fra Liam e Noel, sarà perché è proprio di Manchester. Appena è salito sul palco hai l'impressione di avere un terzo fratello Gallagher, sì.
1: Okay.
0: È veramente impressionante, deve essere proprio
1: una caratteristica somatica
0: di Manchester, perché sono
1: genetica di Manchester.
0: Esatto. Però veramente con gli occhiali da sole poteva essere uno dei due, un misto.

0: però veramente un bellissimo concerto con la band. Poi vabbè, i fratelli Gallagher è uno in realtà che scrive, no? Quindi sto paragone fino a un certo punto
1: si può fare.
0: Però veramente Morris e Marr hanno scritto dei pezzi eccezionali. Vabbè, adesso facciamo sentire una cosa sua. Questo è Johnny Marr solista, l'ultimo singolo si chiama Spin.

0: E questo era Spin, Johnny Marr, per omaggiare il bellissimo concerto ieri sera. Veniva dal Teatro Romano di Verona, poi prosegue, era la prima, forse la seconda ieri, di 5 date italiane, da quello che ho capito, insomma. Quindi consiglio a tutti, se vi capita a tiro, Johnny Marr con la sua band, di andarlo a vedere. È veramente emozionante, uno dei concerti più belli che abbia visto quest'estate. Lo metto, insomma, poco dopo Jack White, insomma.
1: Addirittura.
0: Sì, no, veramente bellissimo. Poi, ovviamente devi essere un amante degli Smith, se non ti piace quel genere, capisco. C'ho amici che non sopportano quel tipo di musica inglese. Tipo il mio amico Fede Torre, che saluto, lui gli Smith non li sopporta.
1: Addirittura.
0: Lui è più per la musica americana suonata, più sporca, grezza, capito? Loro sono un po' troppo raffinati. Allora, vabbè, e ieri sono usciti anche altri singoli, per esempio il disco Lucidanza della nostra amica Licia Missori, che ci è venuta anche a trovare, Jazz Memory lì qui al
1: Andrea Venzato,
0: però io ho a disposizione solo un singolo, e nel frattempo è arrivato anche il nostro amico
1: Stefano, ci aiuta a sistemare.
0: Sì. Atom Lux Lucio. Bene. E allora io, fino a che si sistema, farei ascoltare questo Lucidanza. Che dici, Genio?
1: Sì, perfetto.
0: Licia Missori è il singolo che
1: assolutamente salutiamo.
0: Dà il titolo anche a tutto il disco di Licia, poi magari inviteremo dopo l'estate a presentare qua con calma.
1: Con grande piacere.
0: Lucidanza, lei è Licia Missori.

0: Lei è Licia Missori, Lucidanza, bene, e adesso diamo il benvenuto a Atom Lux, lo mettiamo anche in video, facciamo una prova audio se ci sente. Pronto, Lucio?
1: Sento, sì, ciao. Ciao.
2: Benvenuto,
1: Lucio. Sentite voi?
2: Sì, sì, perfettamente, bene, bene. Benvenuto.
1: Ciao, grazie a voi per l'invito, grazie.
0: Ecco qua, sì, sì, appunto, avevamo rimandato di una settimana, dovevi esatto. venire, perché alla fine è andata anche bene perché abbiamo last minute ospitato al telefono la Targa Tenco Opera Prima, Piggi, quindi insomma, perché aveva appena vinto fresco, okay. Insomma, il tuo spazio è stato ben riempito. Insomma, siamo felici di ospitarti oggi appunto con questo EP, è uscito da pochissimo, a fine giugno, diciamo.
1: Esatto,
0: quindi,
1: sì, 19, sì.
0: Kamikaze Butterfly, yes. Praticamente è il progetto, l'EP, diciamo, di Lucio Filizzola, che praticamente è il titolare di questo progetto solista che si chiama Atom Lux, che è nato nel 2023.
1: Lei. Sì.
0: Poi hai fatto già un disco appunto che si chiama Void Gaze Dopamine Salad.
1: Esatto.
0: Hai titoli sempre molto particolari che poi magari ci spiegherai, questa insalata dopamina che è uscito a ottobre 2025, quindi abbastanza recente,
1: sì.
0: Anche quello, insomma, che ha avuto belle recensioni. E poi hai anche una band che ti accompagna dal vivo, insomma, leggo che appunto Nicola Sasso tastiere e voce, Alessandro Costantino chitarra, Andrea Crescenzi basso, Edoardo Tacchia batteria. Tu adesso
1: loro, sì.
0: Sei residente a Roma, volevo capire.
1: Sì, io sono a Roma dal 2020-2021, sì.
0: Proprio dal periodo della pandemia, hai scelto,
1: sì,
0: proprio il periodo peggiore.
1: Poco dopo, sì, esatto. Immediatamente dopo la pandemia.
0: Vabbè, dipende sempre da dove uno magari è scappato, forse da una realtà ancora dove, non so, c'erano restrizioni ancora peggiori, non lo so, tutto, è tutto relativo.
1: In provincia di Varese, quindi non è che...
0: Forse è andata meglio così.
1: Esatto.
0: Esatto. Quindi infatti è tutto relativo. È vero che, però tu sei di Salerno, sai?
1: Io sono della provincia di Salerno, sì.
0: Ah, non sei proprio arrivato, stavi su al nord, però.
1: Sì, sì, ho vissuto prima Torino, Milano, Varese, insomma, e poi sono ritornato un po' verso il centro.
0: Bene, e allora non so, ci vuoi spiegare intanto questa farfalla Kamikaze, questa Kamikaze Butterfly, 5 tracce, insomma, che segna anche, leggo, l'ingresso nel roster di Octopus Rising?
1: Sì, esatto, allora con questo EP ho cominciato la mia collaborazione con questa etichetta. Octopus Rising, che in realtà è un branch, diciamo un ramo di Argonauta Records, che tendenzialmente si occupa di generi leggermente più heavy del mio, però questo ramo dell'etichetta è più, un po' più aperto anche a generi un po' diversi, e quindi è piaciuto il progetto. E a marzo di quest'anno ho firmato per un LP, in realtà ho firmato per un album che uscirà l'anno prossimo.
0: Ah, ecco, questo è solo un anticipo.
1: Sì, esatto, a cui sto lavorando. Nel frattempo avevo su un po' di pezzi pronti e quindi ho detto perché non buttarli fuori nell'attesa, perché aspettare? Quindi è nato questo EP in questo modo. E poi sto lavorando, insomma, all'album che uscirà nel 2027.
0: Vabbè, allora noi sicuramente ti ospiteremo anche quando uscirà il nuovo disco, quanto insomma manca
1: volentieri, come no,
0: forse
1: sì.
0: Meno di un anno, però insomma sempre si parla sempre del 2027, l'anno prossimo,
1: sì.
0: non c'è nessun problema di, diciamo, distanza temporale per ospitarti nel 2027. Nel frattempo, come dici tu, perché sono brani abbastanza particolari, hanno tutti i titoli abbastanza,
1: allora,
0: particolari,
1: sì. Allora, il titolo dell'EP Kamikaze Butterfly non è non è il titolo di uno dei brani.
0: No, infatti non è.
1: È qualcosa, a me spesso piace, per dare i titoli, andare per associazioni di idee e arrivare a qualcosa che mi suona anche bene. Kamikaze Butterfly mi piaceva molto come suono e mi piace anche come idea, perché l'idea che si riflette in questo Kamikaze Butterfly, dal mio punto di vista, è la relatività percettiva, insomma, il modo in cui tutto quello che percepiamo è estremamente relativo, sia a livello umano, personale, sia a livello cosmologico, perché sono anche un grande fan della scienza e dello studio della natura. Il Kamikaze Butterfly è l'immagine di questo essere minuscolo e infinitamente delicato che si imbarca in questo atto suicida per andare a cercare di annientare, dal suo punto di vista, un bersaglio molto più grande di lui. Quindi mi sono immaginato questa farfalla che si mette su questo microjet stile Japan Seconda Guerra Mondiale, e si lancia contro un elefante, insomma, un essere, un qualcosa, un'entità molto più grande di lei. Lei, dal suo punto di vista, ha fatto un atto che vale la sua vita. Dal punto di vista del bersaglio non è successo assolutamente nulla, quindi spesso questo ritorna, secondo me, nelle esperienze personali, quando immagini di avere tutto al centro di tutto, che la tua opinione sia la cosa più importante, ma in realtà vale veramente, non dico che vale poco, però va un attimo pesata e va relativizzata rispetto al contesto.
0: Sì, leggo appunto, il discorso si sviluppa come una meta riflessione appunto sulla relatività del mondo e il modo in cui gli eventi vengono percepiti e sulla nostra stessa percezione di quella relatività.
1: Sì. Quindi è un concetto. Il concetto, diciamo, che lega, che ho voluto dare per impacchettare.
0: Quindi c'è un filo conduttore anche fra i brani.
1: Il filo conduttore io lo trovo sempre, anche se non c'è in realtà. Sono un po' paraculo, se posso, nel senso che secondo, prima sono nati i brani e poi è nato il concetto. Però poi forse non so se è una questione di subconscio, di qualcosa che si attiva nel cervello, sta dietro alla testa e poi dopo arriva, però poi c'è un sacco ci sono un sacco di riferimenti, di similitudini, di riferimenti alla relatività, anche a partire dalla relatività
0: einsteiniana.
1: C'è un brano che parla esattamente di un viaggio di un fotone verso una regione del nostro universo che si chiama Bootes Void, il grande vuoto, che è una regione enormemente vasta.
0: Il grande nulla, sia l'ultima
1: esatto,
0: traccia.
1: Esatto, il grande nulla, molto vasta e vuota. Assolutamente non ci sono galassie, non ci sono nubi di gas, non ci sono stelle, molto molto rarefatta. E il brano segue il fotone nel suo viaggio, e il fotone è essendo un oggetto, una particella che si muove alla velocità della luce. Per lui il tempo non esiste, perché chiaramente, secondo la relatività, molto ben comprovato ormai einsteiniana, la dilatazione temporale è proporzionale alla velocità, a quanto si è vicini alla velocità della luce. Più si aumenta la velocità, più il tempo si rallenta per il viaggiatore, fino a quando non si raggiunge un limite. Quando si viaggia alla velocità della luce, il fotone non ha l'esperienza del tempo, quindi se lui è partito in questo istante e arriva tra 2 milioni di anni luce in un punto dell'universo che sta appunto a 2 milioni di anni luce da qui, per noi sono passati 2 milioni di anni luce, per lui non è passato nulla, perché lui vive istantaneamente, non ha esperienza del tempo. E questa non l'avevo pensata prima, è arrivata dopo, però si lega benissimo alla relatività. C'è anche l'altro pezzo, che è quello della Amberjack Death Rainbow, che è una battuta di pesca, diciamo, dal punto di vista del pesce, che però all'interno del brano si va a scoprire che in qualche modo il pescatore diventa il pesce stesso, e quello è molto anche legato alla relatività percettiva di quello che sto facendo. Io sto facendo una cosa, sto pescando un oggetto, ma l'oggetto che sto pescando sono io. Quindi si può trovare, ci sono i riferimenti, il filo conduttore esiste, non è diretto, perché non è un concept album, no, certo. Non è un concept EP, però secondo me c'è.
0: Ogni canzone ha parecchio da esplorare come temi, sono molto interessanti. Io partirei, che dici, dal primo singolo, Zombie Ant Fungus Strike,
1: perché no,
0: che sì. Ha anticipato, che è la storia di una formica infetta, lei.
1: Esatto.
0: Comunque sono sempre storie tra zombie, funghi, cioè sì, comunque, un po' tra l'horror, però comunque poi musicalmente sei un po' sul prog, rock progressive.
1: Sì, anche c'è un po' di prog, perché ce l'ho dall'infanzia.
0: Garage, anche psichedelia, sì. Insomma, comunque ecco, cose abbastanza contorte ma molto interessanti. Allora, ci sentiamo Zombie and Fungus Strike, Atom Lux, è il singolo che ha anticipato questo EP.

0: Zombie Hunt Fung Strike. Atom Lux, vediamo un po' se ci senti ancora. Lucio, pronto?
1: Sì.
0: Eccoci bene.
1: Ci sono.
0: Allora, appunto, questo è. Leggo appunto un fenomeno che esiste in natura che si chiama in fungo, cioè un fungo che infetta una formica.
1: Sì, in pratica sì, c'è un caso che si è osservato più volte di una spora che infetta l'insetto. Nel caso particolare di questo brano parlo di una formica, che è uno degli esempi più noti, ma è stato osservato anche per altri insetti. E lo infetta, in pratica prende il controllo del suo sistema nervoso. Adesso io non sono un entomologo,
0: infatti
1: non
0: sai,
1: un
0: parli quasi come fossi una,
1: no, non lo sono,
0: un Alberto Angela.
1: Sono un appassionato, sono un appassionato, però non so di preciso cosa avviene, ma so che questa infezione va ad impattare il sistema nervoso dell'animale, quindi il controllo delle funzioni corporee dell'animale lo prende il fungo, fino a quando, cosa fa questo fungo? Spinge l'animale ad arrampicarsi su una pianta, su uno stelo, e spinge l'animale ad addentare, diciamo, non ha i denti, però insomma con le fauci a far presa sulla pianta e a lasciarsi morire ad un'altezza 20-30 cm dal terreno, un'altezza che è strategica per poter poi rilasciare le spore in modo più diffuso possibile e continuare il ciclo, andare a infettare altri insetti. E quindi questa cosa a me mi affascina un sacco, in realtà.
0: Sì, è quasi una storia horror.
1: Sì, sì, esatto. In realtà molti aspetti della natura mi affascinano e mi forniscono ispirazione per quando devo andare a mettere le parole ad una canzone, e questo è uno dei tanti casi in cui ho attinto da lì.
0: Eh sì, quando si dice la natura non è buona né cattiva, è semplicemente no. Così, però
1: sì,
0: certi aspetti sono veramente terribili, no?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: La loro
1: sì.
0: Spietatezza.
1: Esatto, non ha senso, la natura non deve avere senso, non so perché qualcuno cerca di...
0: Vabbè, forse l'unico senso è quello di riprodurre la vita, la vita per la vita, come diceva. Qual è il senso della vita? Riprodurre se cioè la sopravvivenza della specie, forse
1: potrebbe, non lo so. Sì, sicuramente l'adattamento è...
0: Esatto, quello è l'unica cosa che possiamo vedere come...
1: Gli animali si adattano per quello, però non so, poi è difficile dare.
0: Vabbè, non penso che le formiche abbiano, oppure i vermi, questi, abbiano un obiettivo nella vita di fare qualcosa di altamente filosofico.
1: Non lo so,
0: però ecco, io la vedo solo come un adattamento della specie a
1: riprodursi,
0: oppure o anche a scapito anche di altre specie, no? Il grande mangia il piccolo, in natura spesso avviene questa cosa,
1: certo,
0: il pesce
1: sì.
0: Grande mangia, quindi io la vedo solo in questo senso la natura, non una cosa buona o cattiva, ma solo che tutti devono sopravvivere, gli animali.
1: Sì, esatto. Poi, sicuramente è un caos totale,
0: un po' anche l'uomo è così alla fine,
1: certo,
0: perché siamo tutti purtroppo anche animali, noi che spesso tramite guerre e altre brutture cerchiamo di sopraffare gli altri.
1: Esatto, sì.
0: Quindi purtroppo questo aspetto non ci riguarda anche a noi come specie umana.
1: Sì.
0: Quindi per questo possono essere interessanti, anche perché possono essere delle metafore anche per altre storie, queste
1: sì.
0: Formiche,
1: anche,
0: degli
1: certo,
0: zombie.
1: Sì.
0: Non sono solo storie di appunto di quark.
1: No, infatti, no. C'è sempre la metastoria,
0: certo.
1: Dietro la storia, sì, sicuramente.
0: E per esempio invece in Amberjack Death Rainbow, ne parlavamo prima, questo esperimento... Cos'è? Racconta gli eventi di una battuta di pesca, appunto, dal punto di vista del pesce, ne abbiamo parlato prima.
1: Sì, l'ho accennato velocemente prima. Sì, questo mi sono divertito a fare un esperimento, diciamo, psychedelic punk. C'ha un mood un po' punk, c'ha un mood un po' psichedelico questo brano, è ispirato da un gruppo di amici, insomma, appassionati della pesca, fissati con questa ricciola. No, fissati con la ricciola.
0: No, l'esperimento musicale.
1: Sì, l'esperimento sì, è sci-fi.
2: È pesca subacquea.
0: I psychedelic furs mi vengono in mente. Ti ricordi quei psychedelic furs?
1: Ah, sì.
0: Quelli di Heaven.
1: Sì, wow. Sì.
0: No, appunto, volevo sapere quali erano i tuoi riferimenti musicali.
1: I riferimenti musicali, allora, adesso ne ho tanti, ovviamente, come tutti, insomma.
0: Certo.
1: Però al momento sono molto appassionato della scena australiana, psichedelica, neopsichedelia australiana.
0: C'è un gruppo che c'ha un nome lunghissimo
1: e che è uno dei miei preferiti.
0: Aspetta,
1: King Gizzard and the Lizard.
0: Li ho visti a Barcellona prima della Sound e facevano tipo, erano quasi un gruppo resident, stavano sempre lì.
1: Allora loro fanno è un po' difficile dire mi piacciono loro, perché loro hanno una discografia
0: immensa,
1: incredibile.
0: Sì.
1: Hanno 30 album.
0: Pure Eugenio li conosci.
2: Io
0: li ho visti live solo all'estero.
1: Io ho visto ogni volta che sono venuto in Italia sono andato perché li adoro. E sono stato molto ispirato da loro negli ultimi anni. Però fanno un sacco di cose. Adesso tipo stanno facendo dei rave concerts, fanno techno, hanno fatto thrash metal.
0: Sì, sì, infatti appena metto psichedelia australiana.
1: Quindi non è solo psichedelia, no, però hanno fatto un e loro sono la mia, il mio gruppo il faro, preferito degli ultimi 10 anni, diciamo. Poi anche nella scena australiana ci sono un sacco di altri nomi che mi piacciono, i Psychedelic Porn Crumpets, i Marlocks, e no, anche non australiana, c'è Ty Segall, ci sono gli OCs, Frankie and the Witch Fingers, comunque la scena di neo garage psichedelia, diciamo. Poi chiaramente io c'ho una passione anche per la musica inglese, perché ho ascoltato, mi sono veramente rimpinzato di rock inglese quando ero un giovanotto, a partire dai giganti, dai Beatles, dai Stones, ma anche tutto il prog inglese, Emerson, Lake and Palmer, Yes, Genesis, o anche la psichedelia inglese, a partire dai primissimi Pink Floyd, Syd Barrett, Love, veramente c'è un mondo anche al di là dell'Atlantico, anche in America, veramente c'è un sacco, anche la banalmente i Grateful Dead, Jefferson Airplane, cioè nei classici chiaramente c'è un sacco, c'è troppa roba. Quindi le influenze ci sono, principalmente le mie sono dal rock psichedelico, progressivo, blues, anche un sacco di blues ho ascoltato e ho suonato. E poi chiaramente ascolti la cosa nuova, diventa la nuova influenza, quindi è tutto bello, perché è bello anche perché è plastico, cioè, come dire, è plastico, è elastico, è, entrano input, escono output e via, e alla fine si forma una non lo so, una massa di influenze.
0: E allora ascoltiamoci questo psych punk, Amberjack Death Rainbow Atom Lux.

0: Amberjack That Rainbow, Atom Lux, ci senti Lucio?
1: Sì.
0: Eccoci bene. E questo era il secondo brano, poi vedo che c'è anche uno Psych Stoner, Eugenio è un appassionato di stoner.
2: Conosci la Psych Sound?
1: Sì. Sì, come no, sì.
2: Perfetto, allora parliamo la stessa lingua.
0: Sì, quindi magari poi facciamo ascoltare anche quello per Eugenio. Questo invece è un brano ispirato al tema senza tempo, purtroppo, della guerra, appunto, come dicevamo prima, è la spirale della sete di potere da parte dell'essere umano, che insomma, la necessità di prevalere uno sull'altro, spargimenti di sangue.
1: Sì, allora il tema non è la massima originalità, questo
0: però
1: brano,
0: purtroppo è sempre attuale.
1: Sì, no, sempre attuale, lo sarà
2: un classico
1: sempre,
2: che non passa di moda,
1: un dice. Classicone, insomma, non avevo mai scritto un brano sulla guerra, però mi ricordo questo l'avevo quando è morto Ozzy, che okay, era l'estate scorsa.
0: Sì, infatti non siamo andati all'ultimo concerto che fece poco prima di morire.
1: Stavo ascoltando War Pigs a ripetizione, tanto per cambiare, insomma, io
2: sono andata noi in radio.
0: L'avevamo passata anche in radio.
1: Ah,
2: sì,
1: ok.
2: L'abbiamo passata.
1: E sono un grande fan dei Sabbath, vabbè, morto con gli amici, mi hanno mandato subito il messaggio, Ozzy è morto, cioè, ah, vabbè, è morto, mi aspettavo che nessuno si aspettava che arrivasse
0: così
1: a quell'età,
0: presto, magari,
1: esatto.
0: Però, certo,
1: no, però insomma io lo porto nel cuore e stavo ascoltando War Pigs, ho detto ma quasi sai che c'è, io c'ho un sacco di brani che spesso c'ho la musica ma mi manca un tema, e tu invece andare a cercare i soliti temi stralunati andiamo a fare un tema sulla guerra, è proprio legato a l'ispirazione è venuta da quella. Poi la cosa si è collegata al fatto che mi era tornato in mente questa massima attribuita ad Einstein, che parlava del fatto che se ci sarà mai una terza guerra mondiale, poi la quarta sarà una guerra di bastoni e rocce e pietre.
0: Saremo gli uomini, torniamo tutti alla data della pietra.
1: Insomma, mi è piaciuto andare in quella direzione e ne è uscito questo brano, quindi è abbastanza riffoso anche in onore di Ozzy. Ci sono anche due piccoli riferimenti in realtà Ozzy nel brano.
0: Eh beh, allora a maggior ragione
1: sono sottili, ma ci sono gli fan magari.
0: Sì, dai, ce lo ascoltiamo molto volentieri questa Mushroom Cloud Ecstasy. Questa, come la possiamo, nuvola di funghi ecstasy, come la possiamo
1: Mushroom Cloud, sì, è la nube atomica.
0: La nube tossica.
1: Quindi
0: allora.
1: È
0: l'estasi, il fungo, certo, il fungo atomico,
1: sì.
0: certo.
1: L'estasi legata al fungo.
0: Non ci avevo mai pensato che si dicesse così, mushroom, giustamente fungo. Bene, ce l'ascoltiamo, Mushroom Cloud Ecstasy, Atom Lux.

0: Questa era Where Does From, no, ho sbagliato io, Mushroom Cloud Ecstasy.
1: Mushroom
0: è la prossima, che sì, sì, questa era, era quella con l'omaggio appunto a Otis. Cioè, abbiamo sentito qualcosa anche di Beatles,
2: sì,
0: di Floyd.
2: Cioè, Beatles è una cosa molto evidente. Ho usato un synth che si ricorda Strawberry Fields, nell'ultimo.
1: E sì, poi ci ho sentito Pink Floyd di Syd Barrett.
2: Anche sì, quello è uno, sono i miei veramente.
1: È idoli. Proprio un come dire,
0: un omaggio ai tuoi idoli, questa
1: sì, esatto. Bellissimo, complimenti. Grazie, perché poi si infila in un contesto diverso. Quindi grazie, è una cosa che spicca, ecco. Bello, bello, bello. Complimenti, tutto il lavoro.
0: No, infatti è molto bello.
1: Adesso stavo analizzando questa traccia.
0: Ad ascoltarlo tutto, perché sono già arrivati i prossimi ospiti, però dovendo scegliere fra Waders from Tea Garden B e Boot e Super Void, magari scegliamo una.
1: No, perché poi ognuna si presta ad un ascolto diverso, quindi è molto, non c'è una linea.
0: Ma
1: cioè,
0: infatti sarebbe bello ascoltarlo tutto.
1: È veramente un ascolto monografico, perché è interessante, perché hai, come dire, vari da brano a brano.
0: No, parliamo di questo, poi chiudiamo magari col grande nulla che avevamo parlato già prima. Magari prima accenniamo semplicemente a questo brano dei Weirdos from
2: Weirdos, Weirdos from Tea Garden B è un altro scherzo, diciamo. È un brano che parla di questo gruppo di alieni stramboidi che sono così avanzati che riescono a farsi weekend in giro per la galassia, diciamo, no? E hanno in uno di questi weekend arrivano sulla Terra e vanno in giro a fare cose strane, a prendere un po' in giro gli esseri umani. E abbiamo fatto anche un video simpatico, l'unico, cioè il primo vero video,
0: ecco,
2: clip
0: vedo degli alieni infatti che camminano per strada,
2: esatto. Abbiamo fatto un video che ve lo consiglio, ci abbiamo lavorato un bel po', è un video clip fatto bene, divertente anche. E se dovessi scegliere quale ascoltare adesso, se vogliamo ascoltarne una, forse questa è un po' più particolare di Boot Super Void, è un po' meno classica, e l'altra è un po' più un psych soft stoner, diciamo, neanche tanto, sì, un po' sì, però quindi non lo so, per me, se volete metterne una, per me potete lanciare una monetina, scegliete voi, insomma è uguale, io le conosco, quindi
0: sì, sì, no, no, vabbè, era giusto perché così quella era situata, diciamo, alla fine del disco, allora magari avrei chiuso più col vuoto del boot.
2: Va bene, va benissimo, perché
0: però
2: no?
0: Magari, ecco,
2: sì,
0: vi invitiamo, però,
1: Cage,
0: vi invitiamo a guardare il video su YouTube, si trova,
2: sì,
0: di
2: Weirdos, YouTube, sì.
0: Perché è molto carino, vedo questi alieni che stanno affacciati al camper per strada, hanno facce proprio da come uno si immagina gli alieni, con questi occhi un po' lunghi, no?
2: Tea Garden B, però volevo solo precisare, è un vero pianeta, è un pianeta che orbita attorno alla stella Tea Garden,
0: ecco.
2: È un pianeta che si pensa sia abbastanza, tra virgolette, abitabile, nel senso che posto a una distanza dalla sua stella che consentirebbe la famosa Goldilocks Zone, no? Che consentirebbe la presenza di acqua, penso temperature abbastanza miti.
0: Non lo conoscevo, devo essere sincero.
2: È un po' lontano, quindi non riusciamo a guardare veramente,
0: certo,
2: cosa c'è,
0: certo,
2: sopra.
0: Vabbè, allora chiudiamo con
2: Boots
0: Super Void, poi magari ci dirai
2: no,
0: qualcosa su queste, se hai delle presentazioni da fare di questo disco, siamo curiosi, insomma, se magari lo porterai live in giro,
2: certo,
0: da qualche parte. Allora, questa è Boots Super Void, Atom Lux.

0: Boots Super Void, Atom Lux, abbiamo pensato
1: da una distrazione è nata un'occasione.
0: Abbiamo pensato che dobbiamo ascoltare anche Widows from The Garden Me dopo, perché la usiamo per farci le foto fra di noi.
2: Ottimo.
0: Come sottofondo e come cambio per l'altro ospite, sennò come se no dovevamo passare un'altra cosa di qualcun altro.
2: Perfetto. Certo,
0: ci serve un brano.
1: È un album così bello che meriterebbe una puntata monografica. Che
2: grazie,
1: quindi
0: non te ne andare, ci facciamo le foto durante Widows from The Garden Me, e nel frattempo ci dici se vuoi presentare live questo disco da qualche parte.
2: Allora, questo adesso stiamo già cominciando, cioè abbiamo cominciato già a fare dei concerti. Ancora c'è molto del vecchio album che dobbiamo che stiamo suonando.
0: Giustamente, poi Gaze Dopamine Salad è appena uscito un anno fa.
2: Esatto,
0: neanche
2: sì, ottobre 2025. Stiamo cominciando a inserire adesso in scaletta nuovi brani, questi dell'EP. Per il momento ci siamo fermati, proprio la settimana scorsa abbiamo fatto gli ultimi due live, riprenderemo ad agosto.
0: Adesso che ci penso, io vi ho pure visto al 30 Formiche.
2: Davvero?
0: Sì, perché mi ci ha mandato il nostro amico Giuseppe
2: Galato.
0: Sì, però poi appunto poi nella fretta, nella cosa, insomma, non ci siamo conosciuti, presentati. Però io adesso che ci penso vi ho visto anche live, appunto, quindi vi ho già visto.
2: Se lì abbiamo fatto
0: però
2: un
0: era
2: set
0: proprio ancora
2: ridotto e non c'erano neanche questi brani,
0: immagino. Certo.
2: E adesso agosto facciamo un attimo di pausa, a fine agosto suoneremo a un festival che si chiama Suburbia, Unexpected Fest, che si chiama, sta a Teramo. Poi troveremo a Monte Rotondo inizio settembre il 6, e da lì siamo in programmazione di una mini tour al nord a ottobre.
1: Okay.
2: E poi stiamo cercando di spostarci in Europa, il primo mini tour diciamo in Germania a marzo 2027.
0: Beh, perché comunque questa musica è assolutamente internazionale.
2: È in fase di costruzione, sì. Quindi, però insomma le energie ci sono, ho trovato una sinergia con i ragazzi che suonano con me, perché chiaramente
1: immaginate,
2: sì, come no, Alessandro Costantino alla chitarra, Edoardo Tacchi alla batteria, Andrea Crescenzi al basso e Nicolas Sasso alle tastiere e seconde voci, perché chiaramente questo nasce come mio progetto solista in cui me la canto e me la suono, faccio tutto.
1: Infatti questo ultimo brano sa molto di One Man Band.
2: Sì, perché
0: ci ha richiamato anche il nostro amico Black Snake Moon.
2: Che conosco bene, certo, sì,
0: un amico di Tarquini, a bluesman.
2: Sì, lo conosco, in te
1: ritroviamo le varie influenze che noi conosciamo, diciamo.
2: Bene. E niente,
0: Marco Contestabile.
2: Marco, sì, non lo conosco.
0: Salutiamo.
2: L'ho visto più volte, l'ho conosciuto qualche anno fa mentre suonavo, poi ci siamo conosciuti personalmente, insomma. E mi piace, apprezzo molto.
0: Sì. Siete molto affini.
2: E niente, sì, quindi continuerò a suonare, a aggiungere cose dal vivo, e si è creata una bella energia a livello live. Lo show che stiamo mettendo su è, secondo me, funziona bene, funzionerà sempre meglio. E chiaramente se seguite le pagine poi avrete tutti gli aggiornamenti del caso, insomma, per
0: bene, quindi sì, ricordiamo Atom Lux, stai su Facebook, Instagram,
2: sì, i soliti, insomma,
0: tutti
2: YouTube, Spotify, TikTok, esatto. Purtroppo. Anche
1: va bene.
2: Si infila dove
1: è commerciale, dai.
2: Dove ci si deve infilare per provare ad arrivare a più numero di persone possibile.
0: Capisco. Non è facile, per questa musica giustamente è abbastanza particolare,
2: sì,
0: che fare.
2: Non è facile facilmente, però insomma.
0: Bene, allora guarda Lucio, non andar via, ci ascoltiamo appunto Widows from The Garden Me, e nel frattempo ci facciamo un po' di foto e diamo l'opportunità a Calvero,
1: lancio al prossimo ospite che è Calvero,
0: di entrare. Sì, sì.
2: Grazie
0: Lucio, a presto. Atom Lux, Kamikaze Butterfly, questa è Widows from The Garden Me. A dopo, a presto.

0: E questo era Atom Lux, l'ultimo brano Weirdos from Tea Garden B. Salutiamo ancora Lucio, Atom Lux. Nel frattempo sono arrivati Calvero, è arrivato qui Calvero, e, di cui io altro non ho comunicato di cosa. Adesso li salutiamo. Salutiamo Calvero, vediamo un po' se ci sente.
1: No, non ci sente perché non ha le cuffie.
0: Vabbè, adesso guarda, io lo posso introdurre con un.
1: Assolutamente.
0: Perché erano tre singoli, lo introduciamo con Fisherman Boogie. Questo è Fisherman Boogie, uno dei tre singoli che ha anticipato il suo nuovo disco, quindi lo facciamo ascoltare. Fisherman Boogie, Calvero, Joe Calvero.

0: E questo era Fisherman Boogie, Joe Calvero. Vediamo un po' se ci senti. Joe, ci senti? Pronto? Joe?
1: Un po' tipo ultrasuono impercettibile, però.
0: Ci senti?
1: Sì.
0: Abbastanza. Beh, sì, ok, devo dire, diciamo, si sposa bene la tua musica con Atom Lux, anche lui molto psichedelico. Sì. Insomma, vi siete incrociati oggi, una puntata molto psichedelica. Ah. E questo era uno dei tre singoli che hanno anticipato questo disco, Aries of Future Constellations. Diciamo, come lo possiamo tradurre? Arie di costellazioni future.
1: E più che altro è l'ariete della
0: ariete, no, arie, scusa. Sì. Arie è proprio l'ariete.
1: Può anche un gioco di parole.
0: Hai ragione. Appunto, infatti c'è il simbolo dell'ariete in copertina.
1: Sì, quella è la copertina di Lorenza Fontana.
0: Ah, vedi. Sì, è un titolo...
1: Artista, una mia amica che ha fatto la copertina, insomma.
0: Beh, è un titolo...
1: Lorena Armida, Terminator, eccetera.
0: Sì, sì, no, è vero, Aries è la rete. È un titolo molto anche sulle corde di Aries, mi richiama anche un po' Battiato, anche queste costellazioni, mm-hmm. Aries. E insomma, sì, è un disco anche questo ovviamente psichedelico, e questo era uno dei tre singoli che hanno anticipato. Gli altri erano Intersidereal Love,
1: Intersidereal Love e From Ita to Funk. Sì, questo era poi il primo, sì, uno dei primi tre singoli, che sono i tre che hanno preso, ho pubblicato prima dell'album. E come si è sentito all'inizio, dato che questo era un lavoro nato come colonna sonora,
0: è vero,
1: di un corto di Vinicio Di Carmine del centro sperimentale dell'Aquila, sui fatti degli avvistamenti
0: degli UFO,
1: nel 78, che c'è stata tutta la costiera adriatica, c'è stato dei fatti inspiegabili, e lui quindi ha intervistato anche vecchi signori che si ricordavano, pescatori, cose, quindi c'è questo fisherman che, come sentite all'inizio, c'è il boato del motore dell'astronave, insomma, quindi era anche per creare il concept. E poi lì comunque c'è scritto...
0: E come si chiamava questo documentario? Mi ricordo sempre, c'è un titolo, mi ricordo...
1: Adriatico 78.
0: 78, infatti c'era 78 nel titolo, non mi ricordavo Adriatico. E è già uscito, si può vedere questo...
1: Credo che ormai andrà per festival e...
0: Vabbè,
1: cioè,
0: sì, una cosa,
1: finito,
0: diciamo...
1: Era uscito praticamente, finito in contemporanea con l'uscita dell'album, quindi ci saranno un po' di tempi...
0: Abbastanza di nicchia, posso immaginare...
1: Ma è del centro sperimentale, quindi poi penso che se va bene lo manderanno festival, insomma, me lo auguro per me, per Vinicio, soprattutto, insomma...
2: E invece, quindi poi sono state usate le tue musiche per
1: cioè parte di quelle musiche sono
2: perfetto
1: nella colonna sonora,
2: perfetto, le troviamo lì.
0: E invece il tuo disco è uscito il 1 luglio su tutte le piattaforme, lo potete trovare, Aries appunto of Constellations, com'era il titolo preciso?
2: Aries of Future Constellations.
1: In attesa, di stampare CD.
0: Ecco, quindi hai intenzione anche di stampare copie fisiche.
1: Sì, sì, vorrei magari per venderle anche ai concerti.
0: Certo.
1: Poi comunque con tutta la cosa grafica sarebbe un bel lavoro.
0: Hai messo già su una band per fare dei live?
1: Ci sto lavorando, ma... No. Vi sorprenderò tra qualche mese.
0: Sei per presentarci, insomma, appena uscito, quasi in anteprima, perché insomma siamo a luglio, quindi è uscito veramente da pochissimo. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali per adesso. E che ci ascoltiamo come secondo estratto? Andiamo per singoli o hai dei brani che...
1: Intanto andiamo per singoli, andrei con...
0: Quindi Intersidereal Love.
1: Stacchiamo un po' e creiamo...
0: Passiamo sempre per viaggi comunque tra le stelle, intersiderali.
1: Sì, questa è una fusione con...
0: Questo è un amore intersiderale.
1: Insomma, con altre forme di vita strane.
0: A proposito di altre forme di vita, stasera ci stanno i Blue Vertigo a Capannelle, facciamo spot.
1: Non
0: sì, andateci, perché pare che non sia sold out, diciamo così, eufemismo.
1: Sì.
0: Qualcuno ci sarà, noi ci saremo. Intersidereal Love, Joe Calvero.

0: Bitter Sidereal Love, questa era una ballata, come la possiamo definire, no? Un po', vediamo un po' se ci sente Gio, pronto Gio?
1: Sì, sì, ci sono, ah, eccoci.
0: Come
1: sì,
0: la definiresti
1: una ballata,
0: sì.
1: Una filastrocca, una ninna nanna, insomma.
0: Molto carino.
1: Poi riflette un po' anche quello che è il senso finale del concept, che sarebbe un superamento della dualità e degli orrori e delle atrocità terrene, delle più bieche derive sociali, in nome di un ritorno a qualcosa di originario e di non duale e di non diviso. Io, cioè, prendendo spunto dalla cosa degli alieni, dagli avvistamenti alieni, ho pensato che, insomma, era carino come concetto dietro l'album.
0: Che è un po' che extraterrestre, portaci via, portami via, come potremmo sintetizzarlo tutto questo discorso?
1: Sì,
0: non vediamo l'ora che vengano Armageddon, esatto. Come cantavano.
1: Sì, più che altro extraterrestre Morris. Siamo noi, e la parte sconosciuta e aliena di noi stessi che non conosciamo più, magari anche, e che ci arriva dall'alto. Poi ognuno lo interpreta come vuole. Cioè, se qualcuno preferisce visualizzarlo come una navicella che arriva così alla, non lo so, alla,
2: ne parlavamo con Atom Lux di extraterrestri,
0: esatto, comunque sì, è molto,
2: molto
0: conseguenziale il discorso,
2: continuiamo così. Su questa linea anche spaziale, fantascientifica.
1: E beh, poi cerco sempre di contattare casa quando mi ritrovano
0: e ti telefono.
1: Sono qui.
0: Quindi poi c'era stato un terzo singolo che era From Ita to Funk.
1: Sì, ecco, che se lo vogliamo mandare.
0: Appunto questo... il titolo, cioè From Ita, cioè sembra quasi Ita che è Italia in questo,
1: sì,
0: caso.
1: Sì, dall'Italia al funk, perché insomma si ricollegava anche a quello che dicevo io. Diciamo che frequentando un po' i margini, tutto l'ambiente, la situazione musicale, ho sviluppato questa riflessione. Il testo è molto pieno di giochi di parole, di rime, però in inglese, quindi magari una vaga introduzione potrei dire che, non lo so, mi sembra che debba esserci una specie di timore per certi oscuri figuri relativi a canzonette o cose, e volevo un po', come dire, rispondere. Non ho usato l'italiano non per censurarmi, ma perché mastico meglio l'inglese quando si tratta di cantare, di fare canzoni. E potrei dire che tutto quello che dice il testo è che, non lo so, io non tra le varie figure ti do degli indizi così.
0: Vai, vai.
1: Non credo di poter giudicare, voglio dire, le prestazioni illusorie e vanagloriose, facendomi chiamare giudice e poi vendendo il culo ad anni di spot pubblicitari, ad esempio. Né sono un topo, voglio dire, ammaestrato nella città dei fiori, del resto corsi e ricorsi. E
0: ci leggo vari riferimenti.
1: Neanche mi potrete trovare, voglio dire, a presenziare nei porti a caccia di rubini e perle.
0: Anche qui ho...
1: Non dirò per sempre sì, anzi, a tutto questo e ad altro ancora dico per sempre no, guarda.
0: Questa è bellissima.
1: E poi una dedica a chi gestisce gli zoo. A chi gestisce gli zoo. Ma più che altro come...
0: Quelli con gli animali dentro in gabbia.
1: Esatto, più che altro come ospite, illudendosi magari di fare il domatore. A me nello zoo non mi è mai piaciuto stare, sto meglio libero dalle catene.
0: Sì, no, capisco.
1: E questo, tutto questo, poi se la gente si incuriosisce quando andrà a leggersi il testo, magari... Bene. Mi
0: From Ita to Funk, ce l'ascoltiamo, siamo molto
1: buon ascolto.
0: Di capire quello che si capisce, che si capirà. From Ita to Funk, gioca al vero.
1: Grazie.
3: Tutti. E ieri, mi hai appena citato. Tu parli.

0: From Ita to Funk, Joe Calvero, ci senti ancora Giovanni?
1: Sì, eccoci, sì, bene.
0: Sì, interessante questo brano, anche musicalmente mi ha richiamato diverse cose.
2: A me anche videogiochi, legandomi a Alicia Missori che si occupa anche di colonne sonore di videogiochi.
1: Beh sì, poi sai, io spesso introduco pure strumentini pseudogiocattolo, così, quindi anche quel suono, anche mi ricordo gente
2: anni 80,
1: sì, mi diceva che sembravano appunto i primi videogiochi
2: Atari, quindi. Queste cose qua
0: lì, Commodore 64
2: sì, Atari, Commodore 64 queste sonorità molto
0: semplici. Space Invaders
2: sì, molto semplici, però che ti colpiscono
1: ma sì, perché sai, anche quelle tastierine tipo anni 80 Casio, no? Le prime digitali, Casio, hanno questi suoni tipo appunto è carino,
0: le pianole,
2: sì, assolutamente, infatti.
1: Poi legato, che ne so, con i sintetizzatori analogici tipo il Moog o il Wilson, crea questo suono che è un po' straniante.
2: Sì, cioè, sì, è vero,
1: mi piace usare sia la strumentazione molto, prendendo le distanze dal lo-fi comunque, ma molto quasi giocattolo, e unirlo a strumenti veri, perché non è sbilanciato, cioè se ti appoggi troppo su strumenti professionali, per carità, un bel suono, però già sentito.
0: Beck e Bugo non ti piacciono? Dallo fai al C6 fece un disco Bugo.
2: Sì. Carina questa.
0: E Beck era considerato un po' l'esponente principale del
2: Bugo fece una canzone, si chiama Sintetizzatore Papolo. Diceva, non so suonare la chitarra, suono il sintetizzatore.
0: Sì, sì, no, nei primi dischi in particolare era molto lo fai. E poi dopo, appunto, fece questo disco dallo fai al C6. Io lo conobbi più o meno quell'epoca lì, i primi anni 2000. Sì. Poi dopo è cambiato molto.
2: Beh, certo, si è evoluto dopo.
0: E vabbè, quindi insomma, non abbiamo colto tutti questi riferimenti di cui hai parlato prima.
1: Sono criptici, però per non farmi piovere
0: abbiamo apprezzato lo stesso quando l'hai detti, l'abbiamo colti quasi tutti, immagino.
1: Ma non avevo dubbi.
0: Senza rifare nome e cognomi, insomma, abbiamo capito. Chi voleva capire, ha capito.
1: Se qualcuno si sente
0: nessuno si sente offeso, come dice.
1: Ma sono fatti loro piuttosto.
2: La persona intelligente non si dovrebbe mai offendere, appunto. Dovrebbe prendere spunto da una critica costruttiva.
1: Potrebbero anche imparare qualcosa.
2: Appunto, questo mi riferivo a questo.
0: Sì, chi si offende è fedente, dico sempre. Nessuno si offende, ha colto nel segno la battuta. No?
1: Uno lascia andare.
0: Sì, esatto. Senti, invece, vabbè, ci sono dei brani anche molto lunghi in questo disco, sono quasi delle suite, cioè questa introduzione Sweet Starship Sightings.
1: Sì, quello è il main
0: che team, poi ritorna in Sweet Starship of Fools main team, appunto ci sono quasi fosse una colonna sonora, cioè il main team. E poi si chiude con Starship Ready to Leave Sweet Starship. Insomma, è fatto, come dicevi, è un concept, quindi no, è
1: già come gli altri, però qui ho sfruttato anche la cosa cinematografica di avere le ripetizioni, appunto main team, introduction, cose ambientali, mi ha aiutato ancora di più per fare l'effetto circolare del concept.
0: Quindi, insomma, visto che è il main team, ce lo dobbiamo ascoltare per forza almeno una volta questo Sweet Starship
1: Team. Sì,
0: poi non so, direi, non so se vogliamo tenerlo alla fine, perché poi dovremmo anche farci le foto, ovviamente, che
1: okay. Ditemi voi quanto tempo c'è.
0: Saremo già in chiusura, abbiamo un brano che quello più corto forse è Landing Feeling, vedo.
1: Landing Feeling, che non è male comunque, non è male.
0: Perché gli altri sono tutti 8 minuti, Touch 1-2-1.
1: Sì, poi quello è un delirio, che la gente deve essere sorpresa.
0: E se no c'è We Walk a Thousand Miles, che stiamo sentendo adesso in sottofondo, anche se non è abbassato. Non lo so, dimmi tu, devi scegliere fra un brano e poi tenerne uno per farci le foto dopo in chiusura.
1: Allora, cioè, possiamo mettere Landing Feeling ora e chiudere con...
0: E con lo Sweet Starship, che insomma, essendo il main team, penso che sia il tema principale del disco.
1: Sì, ottimo.
0: Dobbiamo ascoltarlo per forza. Allora, ascoltiamoci Landing Feeling, è come se fosse un sentimento durante l'atterraggio.
1: Sì, diciamo, è il momento in cui
2: l'astronave
1: sì, esatto, l'astronave c'è l'allarme, adesso sentirete all'inizio che dà il paese.
2: Ok.
1: L'allarme sonoro.
2: Perfetto.
1: Stiamo arrivando.
2: Landing Feeling.
0: Joe Calvero, a dopo.

0: Landing Feeling, c'era anche una coda che faceva pensare un po' a Incontri ravvicinati del terzo tipo, di
1: Incontri
0: Spielberg,
1: ravvicinati del terzo
0: con
1: Kraftwerk.
0: quei suoni ta, ta, ta.
1: Sì, e quello è praticamente sono le è il tema del main team, appunto.
0: Vedi,
1: Infatti si ricollegano perché poi viene.
0: allora, quindi adesso non vediamo di ascoltare questo Sweet Starship of Fools Main Team. Vabbè, allora, prima di salutarci, appunto, questo lungo brano lo useremo per farci un po' di foto. Dici se quest'estate, appunto, hai in programma di portare la live o ti dedichi.
1: No, l'estate assolutamente no,
0: Quindi non fa per te, per il caldo, non ti ci
1: no,
0: vedo col sudare in mezzo
1: eccessivo, no,
0: o
1: poi
0: 40 gradi.
1: no, poi non avendo organizzato una cosa in luoghi più fattibili di Roma, perché Roma comunque si fece, cioè, ma alla fine
0: Sì,
1: molti
0: grandi
1: locali, molte,
0: eventi,
1: sì, grandi eventi sì, ma
0: però i
1: ancora
0: piccoli,
1: non mi chiamano,
0: certo.
1: quindi organizzo io un grande evento.
0: Finché non vai alla Città dei Fiori o ai talent di qui sopra, non fai giudice di qualche.
1: Ah beh.
0: Purtroppo.
1: Ma che ti devo
0: Quindi
1: dire?
0: come la passerai l'estate a scrivere, a comporre, a
1: Sì,
0: suonare?
1: ma praticamente vi ricordate che mesi e mesi fa, quando ero venuto l'anno scorso, parlavo dell'altro album che doveva essere
0: Ah,
1: fatto?
0: ecco, è
1: Non
0: già
1: era
0: pronto.
1: questo, quello era già
0: Ah, quindi
1: pronto.
0: questo è già è
1: Questo l'abbiamo
0: uscito, ma
1: fatto
0: già
1: in
0: ce
1: una settimana,
0: n'è già un
1: perché
0: altro pronto.
1: sì, ho il
0: Pazzesco.
1: quinto pronto che
0: Pazzesco.
1: sarà un doppio, credo. Quindi, magari. Tempo di
0: Ah, là.
1: registrarlo,
0: Allora,
1: insomma.
0: ci
1: Beh,
0: verrà.
1: lavorerai su questo, ok.
2: Sì, magari finirò degli arrangiamenti, mi chiedevi i programmi di
0: Sì, così,
1: quest'estate.
0: insomma, visto
1: Però
0: che.
1: sì, ci tengo molto e vorrei ricominciare seriamente a. Perché comunque mi sono fermato un po' troppo, perché tra varie cose, appunto, tra scrivere e registrare, da dopo l'estate i concerti torneranno, ecco.
0: Bene,
1: Vi
0: allora.
1: potrei lasciare con due righe,
0: Come
1: proprio
0: no?
1: due di
0: Certo.
1: numero,
0: Tu
1: che
0: sei anche
1: sono.
0: giustamente poeta, scrittore, hai scritto dei libri di
1: Ho
0: poesia.
1: questa croce
0: Quindi
1: dopo.
0: dai, leggici pure qualcosa. Prego.
1: Eh sì, sono due righe che sono il testo finale di Final Team, che non sentiremo,
0: Ma in
1: però
0: inglese ce lo
1: no, no,
0: leggi?
1: in italiano.
0: Ah, ecco, no, vedi, stavolta.
1: È, diciamo, un augurio sia personale ma anche universale alla Terra, diciamo così.
0: Vai.
1: Ed è un giorno d'estate che non piangemmo, rivivere in silenzio prima che arrivi la pioggia spettrale.
0: Mi raccomando, più lugubre la prossima volta, non troppo estivo, perché sennò. Ovviamente
1: Beh, è
0: era una
1: luglio.
0: battuta, apprezzo molto il tuo stile funereo, un po'.
1: Sotto il sole.
0: Ah no,
1: Sì,
0: per
1: ce lo farei
0: carità.
1: stare a venire a Radio Città Aperta sotto il sole da Tiburtina. Voglio
0: Non ci
1: vedere.
0: verrebbe mai, ormai.
1: Beh, per fortuna, per voi.
0: Dopo il circo massimo, ormai.
1: No, vabbè, Alessandro, non mi fare questo colpo basso. Non lo invitare.
0: Ma non penso che verrebbe mai, figurati,
1: Basta,
0: siamo
1: basta.
0: troppo piccoli, che ci fa con noi?
1: Stiamo.
0: Se non fai minimo milioni di ascolti, tu
1: No,
0: non si degna di queste radio indipendenti.
1: non sa che si perde.
0: Vabbè, totalmente, com'erano i titoli? Ma già dai titoli si capisce, no? Com'era? Sono completamente sold out. C'è uno che fa un disco lo intitola completamente sold out.
1: Cafonate,
0: È
1: mamma mia.
0: veramente, sì, come dire, so, ho venduto milioni di dischi.
1: Sì, ma poi è una.
0: Patti Pravo non lo farebbe mai, pure l'ho venduto 110 milioni.
1: Ma sono tecniche masturbatorie,
0: Esatto,
1: voglio dire, alla fine.
0: è di una volgarità, completamente sold out.
1: Ma
0: Vabbè, noi siamo
1: va
0: per gli indie non sold out. E infatti stasera andiamo a vedere i Blue Vertigo che non sono sold out.
1: sold in
0: Senti, allora ci lasciamo che è tardissimo, io stavo
1: sì,
0: divagando
1: ragazzi,
0: colpevolmente con Sweet Starship of Fools, che è il main team, la colonna sonora. Possiamo definire una colonna sonora a questo punto, visto che c'è il main team.
1: sì, è una colonna sonora, concept album, messaggio all'umanità e messaggio alle galassie, ecco. Questo, capito, così voliamo più alti di sotto il sole di Riccione.
0: Vabbè,
1: Tanto
0: ci vuole poco, guarda.
1: no, per dire, io ho
0: Bastava
1: fatto tutto
0: anche
1: sold
0: suole
1: out.
0: cuore amore va per volare. Allora, dai, allora, Sweet Starship of Fools,
1: Sole, cuore,
0: quindi dolce astronave degli sciocchi, come la
1: amore.
0: possiamo.
1: Sì, Fools può essere anche il Fools elisabettiano.
0: Ah, vedi, io l'avevo intesa come.
1: I Jester, alieni Jester che vengono amleticamente a liberarci da zii che ci fottono, ecco.
0: Bene, allora gioco al vero, appuntamento dopo l'estate quando avrai qualcos'altro da presentarci di nuovo, oppure potrei anche
1: Beh,
0: tornare.
1: dai,
0: Insomma.
1: sole, cuore, amore era meglio di Dammi tre parole, era meglio di Sotto il sole di Riccione.
0: Ma sicuramente Valerio Rossi, poi Valerio Rossi. Che scrisse un testo molto, in realtà era sono il guaritore, sono il tuo il dolore, faceva rima con guaritore, era un testo molto così appunto profondo, filosofico, lugubre. Qualcuno disse no vabbè, ma questo è troppo triste, facciamo beh, solo il cuore amore, però all'inizio non era quello il testo. Lei è una molto intelligente,
1: lo so, ma anche il testo di ad esempio, passando un po' anche diciamo questa, poi ci salutiamo, anche il testo di Ciao amore ciao era diverso, era una cosa antimilitarista, era Lividi di tornare, faceva Lividi tornare,
0: che poi il povero Luigi so, dopo quella canzone, se è vero, si uccise, perché io non ci voglio credere che Orietta Berti era passata, e lui no, mi sembra troppo, credo, Luigi, troppo per la sua intelligenza, esatto.
1: Vai a vedere che c'era lì dietro, vabbè,
0: chissà no. Che c'era sotto, vabbè. Swiss Starship of Fools, grazie Joe, rimani lì, ci facciamo un po' di foto, sì, a presto, esatto.

Joe Calvero, Sweet Starship of Fools, salutiamo ancora Joe. Stiamo per chiamare Cecilia Barra, che è una cantautrice polistrumentista milanese, classe 1999, che ha pubblicato questo suo primo disco, singolo anzi, che si chiama Like Teen Highs. Siamo molto in ritardo, però insomma ce l'ascoltiamo. È uscito il 1 giugno e poi la chiamiamo al telefono. Cecilia Barra, Like Teen Highs.

0: Cecilia Barra, Like Teen Highs, dovremmo averla al telefono. Cecilia, ci senti? Pronto?
1: Ciao, sì, eccoci. Ti sento Alessandro, come
0: bene,
1: va?
0: Grazie, scusaci ancora per il ritardo, insomma, sapevamo che avevi solo un singolo da presentare, quindi sarebbe stato veloce, però insomma ci tenevamo a chiamarti perché questo è il tuo primo proprio singolo di debutto, hai esordito così, possiamo dire.
1: Esatto. Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Non ci sono altri brani da far ascoltare per adesso. Cecilia Barra,
1: per ora no, ma presto ce ne
0: sì, infatti
1: nuovi.
0: Ovviamente ti stavamo chiedendo se questo è solo ovviamente un antipasto di un prossimo singolo, di un prossimo disco, anche singolo o altri singoli che stanno per arrivare. Insomma, oggi si ragiona un po' a singoli, forse meno ad album, però insomma speriamo che tu possa fare anche un disco intero presto.
1: Sì, in realtà il programma è quello di far uscire un disco a breve, e stiamo iniziando a far uscire prima un po' di singoli per preparare
0: certo.
1: Il pubblico
2: come Pollicino che lascia le, come dire, le molliche, esatto, lungo il percorso per poi trovare
1: esattamente così. Quindi a settembre faremo uscire il prossimo singolo, non abbiamo ancora scelto la data precisa, ma a settembre uscirà il prossimo e entro la fine dell'anno penso che pubblicheremo l'album intero.
2: Ci dobbiamo risentire allora.
0: Certo, leggo che tu hai già fatto un release party il 31 maggio a Milano, ma hai fatto praticamente fatto solo ascoltare questo singolo Like Teen Highs, oppure hai fatto un vero e proprio concerto? Cosa è stato?
1: Abbiamo fatto il vero concerto, quello che insomma adesso è 2 anni che portiamo in giro questo live e abbiamo tardato solo a registrare la musica per
0: quindi insomma sono già pronti, infatti io lo saprei che vuol dire che i pezzi già ce l'avete pronti se avete fatto un concerto.
1: Sì, sì.
0: No, infatti ero curioso di sapere questo release party in cosa
2: diciamo che è un album maturo, quindi
1: Diciamo di sì, sono brani che ho scritto tra il 2023 e il 2024, quindi...
2: Ma finalmente diciamo una che non ha scritto durante la pandemia, perché di solito durante la pandemia c'è stata un'iperproduzione discografica che è intasato.
0: Vabbè, ma è talmente giovane, classe 99, che aveva 20 anni durante la pandemia, quindi insomma era veramente...
1: Stavo ancora studiando in conservatorio.
0: Capito, cioè, lei era talmente giovane che la pandemia l'ha vissuta a scuola, stava ancora a scuola.
1: Più o meno.
0: Poverina, certo, anche forse quelli che hanno sofferto di più sono proprio i ragazzi che
2: proprio i ragazzi
0: chiusi in casa, non potevano neanche andare a scuola.
2: Non sono abituati a stare chiusi in casa.
1: Ma mi ha permesso di studiare, come dire.
2: Sì,
1: non
2: certo.
1: Potendo fare altro, mi sono concentrata su quello e alla fine
2: i risultati si vedono.
1: Trarne. Esatto,
2: i risultati si vedono.
1: Di positivo.
0: Ma tutti questi viaggi che leggo che hai fatto tra Berkeley, poi appunto Valencia, Colonia, Quito, l'hai fatti diciamo prima o dopo questi studi? Cioè sono viaggi
1: dopo e durante,
0: quindi insomma
2: abbastanza recenti. Allo studio.
1: Sì, io ho finito gli studi a Valencia e ho fatto un master della Berkeley che loro i master li fanno solo a Valencia, nel campus di Valencia, che è bellissimo e super internazionale. Uh-huh. E hanno proprio un occhio di riguardo per quello che adesso si chiama un po' global music, quindi tendono a voler gente da tante parti del mondo diverse.
2: Sì.
1: Per proprio ascoltare musiche anche non occidentali. Avevo tanti compagni di classe che avevano una formazione non occidentale.
2: Bello.
1: Quindi è stato molto figo, ho imparato un sacco di cose.
2: Bellissimo.
1: Di cui non conoscevo neanche l'esistenza. Uno dei miei compagni per esempio suonava lud, io non sapevo neanche cosa fosse
0: l'arabo, lo strumento arabo, certo.
1: Sì, non sapevo neanche cosa fosse.
2: Sono realtà mediterranee che hanno
0: vabbè
2: tanto,
0: giustamente no? Sei magari appunto troppo giovane per conoscere i dischi, che ne so, mi viene in mente Mauro Pagani con Fabrizio De André, però tu vedo che c'è anche Fabrizio De André insieme a Lucio Dalla tra i tuoi riferimenti, quindi forse li conosci. Cresa De Malo
1: sì,
0: conoscevi, però insomma
1: certo,
0: sono sempre cose però che appartengono a un'epoca precedente alla tua nascita, mentre per noi ovviamente
1: molto vero
0: per noi sono dischi degli anni 80, quindi eravamo sicuramente in piena adolescenza. Tu nell'84 è come per dire per noi Beatles, Cresa De Ma, capito?
1: però comunque avendo io i genitori liguri
0: quindi
1: me ne hanno dato una buona dose.
0: Sei cresciuta proprio immersa in quella cultura lì.
1: Sì, abbastanza.
0: Sì, no, infatti quando ho letto genitori. Che testi e melodie sono ispirati a Lucio Dalla e De André, insomma mi ha colpito un po' questa cosa, perché appunto apparentemente la tua musica così contemporanea, jazz con R&B, appunto funk contemporaneo, neo soul, come la possiamo definire. Uno non ci vede De André Dalla, invece vedi che alla fine
1: ma diciamo che la mia sfida, cioè la sfida che mi sono voluta un po' dare, un po' imporre con questo progetto qua, è stata proprio quella di
0: far convivere
1: far convivere due universi che sono entrambe parti, sono entrambi parte di me, ma sono comunque diametricalmente opposte, soprattutto musicalmente, no? E quindi quello che mi sono voluta porre come sfida è stato proprio cercare di avvicinarli in qualche modo, di farli incastrare in qualche punto, portare, non so come dire.
2: Sì, portare una matrice quasi genetica in un mondo globale.
0: Citi dei nomi che io non conosco, leggo Hiatus Coyote, Jordan Rakei e Rai, per esempio, per i tuoi riferimenti. Io per esempio questi suoni, questi nomi non li conosco, ovviamente conosco Dalla e De André e altri con cui magari hai collaborato, però ecco, appunto, puoi farci conoscere anche a noi dei nomi che non conosciamo e magari ecco appunto.
1: Ma io sono solo contenta perché sono dei musicisti pazzeschi che stanno veramente, soprattutto Hiatus Coyote e Jordan Rakei stanno veramente rivoluzionando un po' il mondo dell'R&B e del soul, lo stanno portando verso altri orizzonti, quindi sono dei grandissimi punti di riferimento per me perché stanno facendo una ricerca musicale veramente interessante che spero di poter, alla quale spero di poter contribuire un pochino io nel mio piccolo.
0: Bene, sì, leggo che facevi parte anche tu di una band jazz fusion che si chiamava Full Arcana, quindi hai fatto un'esperienza prima con loro, insomma, quindi
1: sì, diciamo. Con loro ho scritto durante la pandemia, ritornando al tema della pandemia, loro sono, cioè con i Full Arcana abbiamo lavorato alla composizione durante la pandemia e poi post pandemia.
2: Con le call che vi seguivate ognuno dal proprio studiolo.
1: Sì, esatto, più o meno ci mandavamo le cose, appunto ho iniziato a smanettare un po' su.
2: Di una band esiste addirittura un video di una formazione, diciamo, di più elementi, di tanti elementi che si vedono tutte queste caselle, capite? Ognuno suona il proprio strumento, ma ora mi sfugge la band.
0: Vabbè, sì, siccome siamo un po' in ritardo, allora c'è qualche appuntamento da segnalare prima dell'estate o durante l'estate oppure direttamente a dopo l'estate per i prossimi concerti di Cecilia Barra? Come
1: sicuramente dopo l'estate, a settembre ripartiremo a cannone e soprattutto facendo uscire il nuovo singolo organizzeremo un nuovo release party, faremo un nuovo concerto e niente, quando tutto sarà pronto tutto verrà comunicato, per ora siamo ancora in fase di organizzazione.
2: Perfetto.
0: Bene Cecilia, allora io ti saluto che dobbiamo chiamare un altro ospite, quindi ti salutiamo con Olé, facciamo un Olé Nico Ferrari
1: Olé.
0: E poi lo chiamiamo al telefono, visto che tu appunto non hai per adesso altri brani da presentare, rimaniamo che dopo l'estate magari quando avrai un altro singolo ti richiameremo.
1: Esatto, ci risentiamo a settembre.
0: Molto volentieri, guarda.
1: Grazie,
0: sei un artista
1: mille,
0: molto
1: ragazzi.
0: Interessante, si
2: a
0: capisce
2: te, cara.
1: Grazie mille, buon pomeriggio.
0: Grazie
1: ciao.
0: A te, ciao Cecilia
1: ciao.
0: Barra, allora Like the Nice, come il ghiaccio sottile, come si può tradurre, come il ghiaccio,
1: esatto,
0: sì,
1: il ghiaccio
0: come il ghiaccio sottile, esatto, è un titolo molto particolare. Grazie mille Cecilia Barra.
1: Grazie,
0: sì, ci vuole
1: ciao.
0: Un po' di ghiaccio,
2: ciao
0: grazie.
2: Cara, ciao.
0: Bene, allora passiamo a Nico Ferrari e questa è la sua Olé e poi lo chiameremo al telefono. Nico Ferrari, Olé.

0: Nico Ferrari, olè. Allora, Nico non ci risponde, però insomma, rimaniamo che visto che ha fatto un disco intero che si chiama LRDC, appunto, questo è il nome del disco, però l'uscita è prevista il 5 novembre, leggo, ecco perché non c'è ancora tutto il disco. Ci risentiamo là dopo l'estate a questo punto perché appunto il disco esce il 5 novembre, ecco perché abbiamo solo questo singolo, quindi con calma riparleremo con Nico Ferrari di tutto il disco. E allora a questo punto Gianni, ci salutiamo e diamo appuntamento a sabato prossimo. Io vi saluterei con altre forme di vita, che
1: Che ricordiamo
0: forse
1: che questa sera
0: è stato il Blue Vertigo,
1: suoneranno
0: la Capannelle, o le 21:45
1: una reunion che non si
0: all'Ippodromo.
1: sa se durerà questa reunion.
0: Sì, insomma, è meglio
1: Beh, sempre
0: vederli.
1: occasioni da non perdere.
0: Sarà un effetto nostalgia anni 80, ci ritroveremo con un po' di amici. Sicuramente ci sarà meno gente rispetto all'Itfiba, questo è sicuro, insomma, non se l'aspetterebbero nemmeno loro di avere tanto pubblico, però speriamo che ci sia qualcuno, insomma, pochi ma buoni, come diceva Lorenzo Abbo, com'era? Meno siamo, meglio stiamo.
1: Va
0: Speriamo che
1: bene.
0: ci sia un po' di gente, da stasera,
1: A
0: questa è.
1: sabato 25 allora.
0: Eh sì, l'ultimo sabato di luglio sarà il 25, poi
1: Sì.
0: speriamo di andare in vacanza tra il primo e l'8 agosto. Il primo dovremmo avere. Siamo ancora solamente qui perché ci sono già degli ospiti. L'8 speriamo di essere già in vacanza, ma chi lo sa, magari ci sarà qualche ospite a cui non possiamo rinunciare, dovremmo trasmettere anche l'8. Ci salutiamo, allora queste altre forme di vita, loro sono i Blue Vertigo da Metallo o Non Metallo.
1: A
0: A
1: sabato
0: sabato
1: prossimo,
0: prossimo,
1: ciao!
0: ciao ciao!

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

0: Party Times!
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di RadioCittàAperta.it,
1: Dave e Cambogia ai microfoni,
0: novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta!
1: No,
2: no. Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online. Melting pot is beginning.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot, episodio numero 26. Anche questa settimana ci attende un viaggio speciale interamente focalizzato sulla grande musica indipendente. Non ci saranno quindi le notizie questa sera, e perché avremo due ospiti al telefono d'eccezione e una scaletta che di novità discografiche che viaggerà in tutto il mondo. Nella prima parte di trasmissione voleremo sul Gargano insieme al pianista e compositore Michele Piano per esplorare il suo minimalismo cosmico a cavallo tra classica d'avanguardia ed elettronica. Nella seconda metà della trasmissione invece daremo il benvenuto a Giulio Speziali dei Push Button Gently per farci raccontare il loro sesto attesissimo album intitolato Oh My. E vi ricordo, iniziamo dicendo anche i contatti 340 197 4468, e poi ci potete trovare su tutti i social, quindi i più classici come X, Facebook e Instagram, e siamo però anche su Mastodon e Blue Sky, e poi è sempre attiva la campagna per sostenere radiocittaaperta.it, e lo potete fare direttamente dal nostro sito se avete una carta di credito o tramite PayPal cliccando il tasto Sostieni Radio Città Aperta, che trovate ben visibile vicino al player e anche all'interno dei podcast. E inoltre potete anche abbonarvi al nostro canale Twitch, e se avete Amazon Prime è tutto gratis, sul sito c'è scritto tutto quanto. Ne approfitto anche per salutare quei tre mattacchioni di Groovy Times, Dave Pierlongo e Carlo Cambogia, che troverete in rigorosa diretta tutti i sabati dalle 14 alle 16 e replica prima di me. E questa settimana quindi iniziamo con, a proposito della diretta Twitch, stanno andando delle immagini delle migliori, delle più belli, i più bei posti del mondo, quindi viaggiamo un po' con YouTube, ci fa viaggiare in giro. Ecco, siamo passati adesso su delle montagne dove c'è della neve, fantastico. Quindi vi consiglio anche di vedere la diretta Twitch, perché queste bellissime parti del mondo verranno sostituite mano a mano durante la diretta con le clip che proporrò sulla scaletta musicale. E la prima clip di questa sera è dedicata a Totò, che sono andato a prendere, un film del 1963 diretto da Sergio Corbucci, interpretato da Totò, e che si chiama Gli Onorevoli, la risposta al telefono. E comunque a me, ogni volta che lo vedo, io non so, mi fa morire dalle risate. Iniziamo così la puntata 26 di Melting Pot.
1: Rispondi il telefono. Non ci sono, solo per quelli del partito.
2: Pronto? Chi sono io?
1: Ma come chi sono io? Chi è lui, devi domandare? Chi è lui?
2: Ah, no, un momento, no, chi sono io? Chi è lui?
1: Come chi è lui? Lui. Chi è lui? La ragione di cui parla?
2: Ah, cosa va bene, cosa la, dica cosa, la cui parla?
1: La cui parla, queste domande se vuole a me.
2: Vuole a me?
1: Se vuole a me, no, questo è qualcuno del partito.
2: No. Come, lei è partito?
1: No, dove andate?
2: E dove andate?
1: Aiuto, fa un
2: motore. La parte deve andare, allora una parte dove?
1: Se vuole a me la trippa.
2: Vuole a me? Ah, se momento. Per favore, lei sa l'apparecchio, tiene l'apparecchio?
1: Sì.
2: Lo tiene l'apparecchio? Come allora stia tranquillo, non si muova così, Bravo. La vuole la trippa?
1: La vuole la trippa?
2: No, sa perché? Perché noi qua ci abbiamo fatto il callo.
1: Ci abbiamo un callo di trippa.
2: Abbiamo il callo di momento. Ah, volete proprio? Lui è... non c'è, sta fuori. Come? Non ci credete? Scusate, perché vi dovrei dire una bugia? Non c'è. Oh, ma siete testardo, vi dico che non c'è sulla mia parola. No, non ci credete, e vedete voi me adesso.
1: No, sei pazzo.
2: Avete visto?
1: Scusi, pronto? No, quella è l'unica. Come? No, ha sbagliato numero, sa? Noi telefono non ne abbiamo.

0: E abbiamo iniziato con la selezione, l'ambientazione della selezione musicale da San Francisco, con la voce bellissima di Kelly Finningham. Questo è il suo nuovo singolo, The Art in Truth, un pezzo che con questa voce soul, quindi il genere soul caldissimo, che anticipa la raccolta B-side single Forgotten Gems, che uscirà ad agosto per la Coalmine Records, che per questo tipo di sonorità andate sul sicuro. Continuiamoci, spostiamoci a Londra con vibrazioni degli Ezra Collective e il nuovo singolo Well Organized, arricchito dalla voce giamaicana di Lila Ike, una traccia pazzesca che unisce Africa ai Caraibi e Gran Bretagna, anticipando il loro quarto album Here Because of Hope. È molto bello questo brano, poi comunque ho un debole per gli Ezra Collective, quindi sono un po' di parte, lo dico.
1: Children of the Sun. Tonight Ezra Collective has a big party, London to Jamaica. Tune in and turn it up.

0: Ed è arrivato il momento di aprire il primo collegamento telefonico della serata. Andiamo in Puglia per dare il benvenuto a un pianista e compositore straordinario. Stiamo parlando di Michele Piano. Ciao Michele, benvenuto a Melting Pot. Il tuo nuovo album, The Essence, ci propone una rotta incredibile, un vero e proprio esercizio di umiltà di fronte all'ignoto.
1: Ciao Riccardo, ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Città Aperta e grazie dell'invito per questa chiacchierata con voi. Un piacere.
0: E il piacere è tutto nostro di avere qui insomma un bravo musicista. E sono passati 6 anni dal tuo fortunato album Ninde, uscito in piena pandemia. Com'è stato questo lungo periodo di transizione e in che modo ha cambiato il tuo approccio alla composizione dei brani?
1: Allora, sì, Ninde è uscito nel 2020, precisamente il 17 febbraio, poco prima della chiusura dell'Italia, se non del mondo. E ho fatto in tempo a fare una presentazione, dopodiché abbiamo chiuso tutto. Però devo dire che da Ninde, quindi 2020 fino ad oggi, comunque io non ho mai smesso di comporre. Non ho prodotto album, però comunque ho lavorato per cortometraggi, spot pubblicitari, documentari. Quindi ho scritto praticamente tutti i giorni. Invece The Essence comunque nasce già l'anno scorso, almeno a livello compositivo di registrazione, quindi se togliamo questi periodi di transizione è stato un periodo, se vogliamo, continuativo. Però devo dire che in questo frangente, in questo arco di tempo, comunque c'è stata una sorta di evoluzione anche dal punto di vista musicale. Ripeto, io non sono solo compositore, ma in primis sono pianista, quindi anche lo studio quotidiano, i tanti concerti fatti in giro, comunque tutto crea brodo, quindi tutto crea quella sorta di unione che fa sì che poi anche a livello compositivo viene fuori una nuova forma, una nuova veste, se vogliamo, più, almeno nel mio caso, più intima, così come l'ho voluta creare. Quindi tutte queste esperienze hanno fatto sì che The Essence sia la sintesi di questo periodo.
0: E tu tra l'altro hai una solida formazione classica, ma negli anni sei riuscito ad affiancarti alle radici accademiche e lo studio dell'elettronica, dell'ambient e del post rock, partecipando a masterclass con gente come Mauro Pagani, Ares Tavolazzi e Marcus Stockhausen. Come si fondono questi mondi apparentemente così distanti nelle tue mani?
1: Sì, allora vi racconto la mia storia in breve, anzi in brevissimo. Io sono diplomato in pianoforte in conservatorio, ho fatto il vecchio ordinamento, quindi parliamo di un programma anche molto, se vogliamo, imposto dal conservatorio, dall'istituzione. Dopodiché ho continuato gli studi con i bienni specialistici e composizione privatamente con il mio maestro Stefano Taglietti, che mi ha dato possibilità di andare anche oltre la formazione accademica. Quindi fin dal conservatorio mi sono specializzato pianisticamente su un genere che si chiama stride piano, ossia il pianismo americano, quello degli anni 20, tipo Gershwin, James P. Johnson, se vogliamo l'antenato dello swing, dai. Poi da lì sono arrivati tutti i pianisti swing e anche dal blues, io suono blues e stride piano in giro quando faccio concerti pianistici. Invece la parte poi compositiva dell'elettronica è sempre stata una sorta di passione. Io ascolto tutta la musica, però quando ascolto, per esempio, ripeto, oltre alla parte pianistica, quella del blues e dello stride, la parte ambient mi emoziono molto, quindi la vedo molto aderente a me. Per cui anche gli studi dell'elettronica sono stati degli studi in qualche modo aderenti alla mia persona. Avendo studiato anche la composizione classica e anche quella poi della musica contemporanea, quindi parliamo quella della atonalità, del serialismo, la scelta mia di comporre in questo modo è proprio perché io voglio creare una sintesi, quindi passare da un linguaggio, se vogliamo, massimalista ad un linguaggio minimalista, quindi una sorta di paradosso che c'è in me, se vogliamo dire così, perché la parte pianistica è quella delle tante note, quella del divertimento allo strumento, dei tecnicismi, dello studio rigoroso. Invece la composizione l'ho voluta proprio pensare così, che poi non è che l'ho voluta pensare, comunque secondo me in automatico viene da sé. mi ritrovo benissimo in una sintesi compositiva, quindi minimale, con dei suoni pad larghi. Lo studio che ho voluto ricreare è stato proprio quello della triade, cioè le tre note messe insieme, e cercare attraverso una successione di triadi quello che è la melodia nascosta. Quindi la melodia si può trovare anche all'interno delle triadi. Io sono un fan della melodia, quindi le mie musiche, le mie composizioni sono tutte melodiche, se vogliamo. Quindi io la mia ricerca è quella all'interno della triade, quindi trovare delle melodie nei gruppi di tre, massimo quattro note, quindi proprio il minimalismo puro.
0: Tu tra l'altro sei un compositore che è profondamente legato alla tua terra, che è San Giovanni Rotondo, appunto sul Gargano. In che modo i paesaggi, i silenzi, anche la spiritualità, anche laica, di quei luoghi entrano a fare parte della tua musica strumentale?
1: Sì, allora, io ho vissuto per diversi anni a Milano e ho fatto ritorno appunto in Puglia, lavoro come insegnante. Però il mio ritorno è dovuto soprattutto a un legame con la mia terra, con le mie radici, e questo influisce tanto a livello musicale, compositivo. Io comunque ricerco sempre nella mia musica, nelle mie composizioni, una sorta di richiamo alla natura. Infatti il primo brano, proprio dell'album vecchio, Ninde, era un brano live con delle cicale in sottofondo, perché è stato proprio registrato in aperta campagna. E sì, per me il mare, anche comunque io sono a San Giovanni Rotondo, quindi non sono a 15 minuti al mare, però sono comunque in montagna, quindi tutti questi paesaggi naturalistici per me influiscono tanto, proprio a livello sia emozionale che comunque anche di riflessione spirituale, anche se vogliamo, perché è una terra in qualche modo spirituale, cioè, come lo è Assisi, parlo di Assisi perché ho composto tanto anche ad Assisi, quindi al di là poi del linguaggio religioso, proprio in termini di spiritualità e di concentrazione che io ricerco in luoghi di pace, diciamo così.
0: E il tuo nuovo album si intitola De Essentia, e nella presentazione affermi che questo lavoro, prima ancora di essere musica, è un esercizio d'umiltà di fronte all'ignoto. E cosa significa per te accettare di essere piccoli attraverso la composizione?
1: Sì, allora, De Essentia, come detto prima, è una sintesi. Sintesi non solo musicale, ma sintesi anche della propria coscienza, perché tante volte noi non riusciamo a liberarci, ma tante volte non vogliamo anche liberarci del superfluo, ed è proprio quello che non ci dà tranquillità. Secondo me, allora, l'album è una sorta di ricerca, no? Io parto da una vecchia passione, che è quella dell'astronomia, quindi infatti tutti i brani hanno un titolo astronomico, quindi partendo dalla singolarità iniziale, singularitas, fino ad arrivare all'omega, che è il punto, come lo vedo io, la fine che crea un nuovo inizio. Però all'interno delle varie tracce, l'album infatti è un concept album, all'interno delle varie tracce c'è la riscoperta della coscienza umana, proprio in Magellanus, infatti è un brano per pianoforte solo. Magellano per me è l'esploratore per eccellenza, quindi è colui che, esplorando l'ignoto, le terre, il mare e di conseguenza anche le stelle, si è ritrovato solo, si è ritrovato fragile, quindi proprio lì ha capito che riscoprendosi fragile, riscoprendosi vulnerabile, accettando la propria vulnerabilità, ha capito che l'infinito non è quello che noi dobbiamo scoprire, ma in realtà è quello racchiuso dentro di noi, che in realtà va scoperto attraverso una riscoperta, scusate il gioco di parole, della propria coscienza.
0: E la tua scrittura viene definita come un continuo cortocircuito tra memoria e contemporaneità, un mosaico che si nutre di citazioni, frammenti del passato e storie vissute. In che modo usi la memoria come filtro per decodificare e raccontare il caos del nostro presente?
1: Sì, allora, questo in qualche modo è dato anche dalla mia formazione classica, quindi anche in qualche modo io ascoltando tanta musica, suonando tanta musica che sia classica, blues, fanno parte tutti della mia persona, quindi di conseguenza diventa inevitabile non metterci dentro dei riferimenti al passato per poi tornare al presente. Io sono anche un appassionato, studioso della musica del Novecento, quella, infatti il mio artista preferito è Rachmaninoff, il mio pianista che ho portato tra l'altro anche in esame in conservatorio, proprio perché ho fatto degli studi monografici su di lui. Quindi Rachmaninoff era un amante della melodia, per cui non riesco a non metterci dentro involontariamente, inconsciamente comunque, dei riferimenti che sono del passato. Poi l'elettronica comunque nasce già decenni fa, quindi di conseguenza anche quella fa parte di un linguaggio che ormai, se vogliamo, è una nuova musica classica anche lei. Quindi l'unione tra passato e presente si traduce anche in questo: studi, e tanto ascolto e tanta sperimentazione e tanto suonare.
0: E da Essentia ci andiamo ad ascoltare il brano che apre questo album, che si chiama Singularitas. Lui è Michele Piano.

0: E questa è la musica di Michele Piano, veramente delle belle atmosfere, Michele, complimenti.
1: Grazie Riccardo, sono felice, grazie.
0: Dal punto di vista prettamente musicale utilizzi pad e riverberi ampi, tipici della musica ambient, accostati a un uso ostinato di loop. Che tipo di dimensione temporale volevi ricreare nell'ascoltatore attraverso questa ciclicità?
1: Sì, allora, il loop per me è la base proprio dell'album, infatti parlando proprio di universo, tutto è ciclico, tutto ritorna, quindi anche non sappiamo se il Big Bang sia stato un punto di inizio, un punto di arrivo oppure un punto di transizione, per cui proprio questo brano che abbiamo ascoltato, Singularitas, comincia con un loop ostinato, infatti ci fa capire che anche il momento stesso del Big Bang può essere un conto alla rovescia fino a chissà quale altro evento che noi non possiamo conoscere. Per cui parlando di spazio, parlando di, nel mio caso, essenzialità, io ci vedo sempre un ritorno, quindi un andare e un ritornare, e questo musicalmente ce lo può dare il loop, che sia un ostinato di pianoforte oppure che sia un loop elettronico di pad di arpeggiatori. Questo invece l'uso dei pad sì, è tipico dell'ambient, l'uso di riverberi. A me piace tantissimo smanettare, quindi il primo album Mind è stato fatto tutto in maniera analogica, quindi tutti i brani sono stati fatti con sintetizzatori analogici, riverberi, delay, tutti attraverso dei pedali. Questo invece ho utilizzato un po' di più la parte digitale con The Essential, però tutti i suoni campionati, l'80% dei suoni sono stati campionati da me, per cui la parte analogica c'è sempre, quindi prendere e creare il campione per poi andare a creare uno spazio digitale, una registrazione digitale. La fortuna è quella che la fortuna è l'avere lo studio di registrazione che mi permette di poter, che mi permette di lavorare anche nei momenti, nei ritagli della giornata, quindi non sono soggetto a nessuno studio, a persone esterne. L'album è totalmente autoprodotto, quindi qualsiasi cosa mi venisse in mente, io comunque con i miei tempi andavo e modificavo quello che mi serviva. Per questo l'album è stato proprio maturato nel tempo e con i miei tempi, quindi mi ha dato possibilità anche di pensare, riflettere e poi mettere nero su bianco in mixaggio, registrazione, mastering, eccetera.
0: Infatti ha un po' anticipato la domanda che volevo farti, perché è un enorme lavoro di produzione questo album a 360 gradi, l'hai scritto, l'hai mixato, l'hai masterizzato da solo e hai inserito anche rumori d'ambiente, le calde sfumature del vinile. Perché per te è fondamentale avere il controllo artistico totale su ogni singola frequenza?
1: Allora, io nel corso degli anni ho sempre registrato in studi esterni, anche a livello poi sia audio che video, però poi sono troppo perfezionista, quindi di conseguenza è difficile farsi capire in uno studio. Poi tante volte quando si è più piccoli, quando si è ancora studenti, andare in uno studio è molto costoso, quindi di conseguenza è stata una sopravvivenza la mia. Ho detto, io se ho bisogno di registrare devo imparare, perché andare in studio è un brano, mi costa, la butto lì, 300-400 euro, e caspita, chi me li dà? Da piccolo ragionavo in questo modo. Quindi questo mi ha dato giustamente la possibilità di imparare, di mettermi su libri, masterclass, tutorial, e mi ha dato mi ha fatto crescere a livello anche a livello di registrazione, a livello fonico, insomma. E proprio per questo ho voluto sia ottimizzato sia la parte economica, ripeto, che da ragazzo non mi aiutava, e soprattutto poi anche la parte artistica, perché io lavorando nel mio studio io capisco quello che voglio, solo io so come voglio qualcosa, quindi piuttosto che spiegarla a qualcun altro io cerco di risolvere bene da me. Non ti nego che comunque gli ascoltatori esterni ci sono prima dell'uscita dell'album, perché per quanto ci sia una autoproduzione a 360 gradi, però comunque l'ascolto esterno, quello che ti dà un fonico, quello che ti dà un amico, anche un esperto in materia, serve sempre. Quindi io in studio sono da solo, però poi prima di pubblicare ho bisogno di ascoltatori di fiducia che mi diano la possibilità, mi diano la conferma che il lavoro sia fatto in un certo modo, diciamo, dai.
0: Chi ascolta il tuo disco si trova subito l'ego e la sensibilità di artisti internazionali come Nils Frahm, Brian Eno o Olafur Arnalds. Ti senti parte di questa grande famiglia che sta ridisegnando i confini della new classical e della musica d'ascolto profondo?
1: Senti, un parolone, perché comunque non voglio, parliamo di grandi nomi, quindi mi sentirei un po' presuntuoso a dirlo. Però comunque nel mio piccolo cerco di avvicinarmi, cerco di fare tutto ciò che è nelle mie possibilità, poi sta agli altri insomma giudicare o ascoltare, che è più la parola giusta. Io però mi reputo un ascoltatore, un piccolo compositore, quindi far parte di quella famiglia sì, è normale, comunque faccio ambient, quindi faccio anche parte di quella famiglia, però ripeto, sentirmi accostare a quei nomi lì mi fa un certo effetto, fa piacere, però è un parolone, insomma ci proviamo, nel mio piccolo io dai. Ci provo, ecco perché ho detto è un esercizio di umiltà quest'album e spero che l'esercizio di umiltà rimanga sempre.
0: E per concludere l'intervista, Michele, comporre musica per il cinema o documentari ti ha aiutato a strutturare un disco così narrativo e visivo come The Essentia? Come immagini la trasportazione live di questo lavoro?
1: Allora, questo lavoro non è proprio del tutto seguibile live. Ci sono alcuni brani che possono essere suonati, a parte quelli per pianoforte o qualcun altro lo si può suonare, gli altri poi si andrebbe comunque con delle sequenze. Però il mio live, poi i miei live di presentazione saranno strutturati quasi un buon 70% sulla parte pianistica e altri sulla parte poi dei sintetizzatori o altro, però cercherò di fare tutto live, al massimo utilizzare qualche campione che mi venga in aiuto, però alcuni brani dell'album, come per esempio Andromeda, che ha una parte ambient, poi c'è l'altra parte un po' post-rock, quella ovviamente non può essere seguibile dal vivo.
0: Certo.
1: Sì, poi magari si può pensare anche di coinvolgere altri musicisti, qualcosa si crea sempre, però buona parte dell'album può essere seguita, l'altra parte magari la si presenta così, magari durante l'intervista, durante una chiacchierata.
0: Io ti ringrazio, Michele, per questa bella intervista, però prima di salutare i nostri ascoltatori volevo far ascoltare un altro brano tratto dal tuo The Essentia, e questa è Magellanus. È stato ospite su RadioCittàAperta.it all'interno di Melting Pot Michele Piano. Grazie Michele.
1: Grazie Riccardo per avermi invitato, grazie delle belle domande interessanti. Devo dire che veramente è stata una bella chiacchierata e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, e a presto, speriamo di risentirci magari con un nuovo lavoro. Mi ha fatto veramente piacere, grazie
0: anche a me. Ciao Michele.
1: Ciao Riccardo, grazie. Ciao, ciao a tutti. Ciao.

0: Ritorniamo in diretta, sempre ai microfoni di Radio Città Aperta.it, se l'ascolto di Melting Pot. Ed ora bisogna cambiare decisamente scenario. E infatti ci andiamo a connetterci con la sponda dei sintetizzatori, del trip hop e dei contrasti emotivi. Abbiamo al telefono Giulio Speziali dei Button Gently. Ciao Giulio, benvenuto a Melting Pot. Il vostro sesto album ormai si muove costantemente su una montagna russa ed emotiva davvero pazzesca, come dite anche voi nel comunicato stampa. E nel descriverlo parlate di un perfetto bilanciamento tra il cambiamento e la continuità. Qual è l'elemento che è rimasto intatto nella vostra storia e cosa invece è mutato radicalmente con quest'ultimo lavoro?
1: Allora, innanzitutto ciao Riccardo, ciao ascoltatore, grazie di averci chiamato. In questo disco la continuità è che ci ritroviamo nelle scelte che abbiamo fatto, nel come l'abbiamo composto, nel come l'abbiamo vissuto. Quello è stato veramente noi. Eravamo a nostro agio, eravamo come abbiamo più o meno sempre fatto le cose. E il cambiamento è stato probabilmente dettato un po' dalla maturità, un po' dai tempi di oggi, diciamo, e quindi abbiamo esplorato temi un po' diversi dal solito e abbiamo fatto un po' più attenzione a certi elementi di composizione, di arrangiamento. Ne è uscito un disco che a noi sembra l'evoluzione del nostro disco preferito, della nostra discografia, quindi ne siamo stati molto felici.
0: Okay. E a differenza del vostro precedente disco Black Pop, che avete fatto nel 2022 e che è nato in tempi rapidissimi, ormai ha avuto un processo creativo molto più dilatato, senza imposizioni o scadenze. Quanto ha giovato alla vostra musica questa ritrovata libertà dal fattore tempo?
1: Per noi è sicuramente, ci dà una mano, perché non siamo abituati ai tempi stretti dello studio o di una scadenza per motivi di tour o di quant'altro. Noi siamo molto più abituati ad avere tutto il tempo che vogliamo a disposizione per fare le cose quando veramente siamo ispirati, quando veramente ne abbiamo la possibilità. Quindi questo ci ha dato un grosso peso sicuramente, e ci ha permesso di vivere anche tutto il procedimento in maniera più rilassata, più lieve.
0: Poi tra l'altro vi presentate anche una formazione del tutto rinnovata. Com'è stato l'impatto in studio e in che modo i nuovi equilibri umani hanno influenzato la tessitura sonora dell'album?
1: Ma la nuova formazione in realtà adesso è rodata da un po' di tempo. Ormai sono diventati quasi 5 anni, se non sbaglio. E quindi è stato naturalissimo. Noi per tanto tempo abbiamo preparato il disco precedente, abbiamo fatto le date nel disco precedente, e le jam che poi sarebbero diventate questo disco sono nate veramente in modo naturale, e quindi non ce ne siamo neanche accorti, quasi. Siamo solo ritrovati in un posto leggermente diverso, un pochino più nuovo, un pochino più bello, e poi siamo arrivati qua.
0: E c'è un filo conduttore narrativo del disco che è affidato a un dialogo costante tra pianoforte e sintetizzatori. In un'epoca dominata da produzioni spesso standardizzate, come avete lavorato per creare queste connessioni tra i 10 brani selezionati?
1: Allora, le connessioni nascono per la maggior parte dal fatto che comunque i brani sono nati tutti in saletta, sono insieme più o meno nello stesso periodo. Diciamo che i brani, le idee dei brani saranno uscite nel corso di 2-3 mesi e poi sono state rifinite con più calma, ma è stato proprio il momento di lampo, dove ci siamo accorti che quello che stavamo facendo funzionava, ci piaceva e poteva andare da qualche parte. Quindi è stato tutto naturale, tutto istintivo.
0: In questo album passiamo dalle fiamme dei brani come This Is Fine al caos controllato di Macabrena. Vi piace l'idea di destabilizzare l'ascoltatore destabilizzando voi stessi in primis?
1: Questa è la cosa che preferiremmo fare, che, a cui ambiamo, diciamo. Ci annoiamo molto velocemente delle formule, delle cose troppo prevedibili. Abbiamo sempre ammirato artisti che riescono a sorprenderti. Adesso, per la musica dal vivo, mi vengono in mente di Roof, sembrano sempre in bilico sull'orlo di un precipizio, eppure riescono sempre a risolvere la situazione. Adesso noi non, chiaramente siamo cosa diversa, però quello spirito ci informa sempre, ci dà la retta via.
0: Io direi che è ora di andarci a sentire qualcosa da questo nuovo album Oh My dei Push Bottom Gentry, e ho scelto Calypso.

0: L'abbiamo ascoltata fino all'ultima nota questa Calypso dei Push Button Gently, e abbiamo al telefono Giulio della band, per l'appunto. Complimenti, veramente un suono frizzante, tipo alla Pavement, come dicevo a microfoni spenti.
1: Grazie, magari.
0: Però li ricordate parecchio. Parliamo del brano In Come Back Inside, dove esplorate un'atmosfera ipnotica tipicamente trip hop, popolata da assassini innamorati. Da dove nasce questa suggestione così cinematografica noir?
1: Questa è una di quelle cose con cui non avevamo mai giocato più di tanto, e questa volta invece ci abbiamo giocato un po' di più. Abbiamo osato seguire il flusso della jam in posti strani. Il trip hop piace, credo, a tutti noi del gruppo, ed è uscita questa cosa che ci ha riportato subito agli anni 90 dei Portishead, probabilmente, principalmente. E è venuto naturalissimo far seguire un testo che tenesse un pochino l'atmosfera, parlando comunque di attrazione, fondamentalmente del brivido, del pericolo che c'è nei primi momenti, quando si incontra qualcuno, e nei primi periodi. E niente, è uscita una canzone più trip hop di quello che pensavamo di poter fare, ma comunque fatta un po' a modo nostro, insomma.
0: Invece in scaletta abbiamo ascoltato Calypso, e più tardi ascolteremo Sunny and Senseless. In quest'ultimo si parla di un ottimismo ostentato. Ormai è forse uno specchio della schizofrenia emotiva dei nostri giorni?
1: sì, in qualche modo lo è. Ormai è è un'esclamazione un po' sottotono di sorpresa, di smarrimento davanti a una situazione appunto schizofrenica, comunque complessa e difficile da digerire, da decifrare. E quindi che fare? Se ci sei già immerso nella situazione, cerchi di muoverti al suo interno in qualche maniera e decodificare quello che riesci, trovare del senso in quello che riesci a trovare. Sunny and Senseless la vedo come quando la testa non riesce più a dare un senso alle cose, a portarti più avanti. Puoi anche affidarti un po' di più all'istinto e al corpo che comunque ti in qualche modo la strada giusta te la fanno trovare.
0: Invece parliamo della splendida, ma allo stesso tempo amara, copertina del disco, dove si vede una sirena, una creatura mitologica e magica, trattata come un pesce qualunque da vendere a chilo sul banco del mercato. È questa immagine esatta di come la società moderna svilisce e mercifica la musica e l'arte ai tempi d'oggi?
1: E chiaramente una delle componenti grosse è quella. È uno svendere la magia, un ridurre tutto a numeri, a cifre e a risultati, come abbiamo fatto con così tanti aspetti della nostra vita di tutti i giorni, che ormai ne abbiamo perso il conto.
0: Invece, essendo al vostro sesto album, avete vissuto sulla vostra pelle le mutazioni dell'industria discografica. Come si riesce a rimanere autentici e a spingere i bottoni gentilmente senza farsi schiacciare dalle logiche degli algoritmi e dello streaming usa e getta?
1: Beh, noi abbiamo fatto la nostra scelta, fondamentalmente. Noi abbiamo deciso di non farci influenzare da queste cose, da non rincorrere nulla. Noi pensiamo solo a fare la musica più che riusciamo a fare che ci soddisfi più pienamente. Poi certo ci adoperiamo per cercare di portarla in giro il più possibile, perché è divertentissimo andare in giro a suonare, ma non possiamo più calcolare tutti quegli altri aspetti, è svilente, francamente, e poi non siamo portati, non siamo quel tipo di band.
0: E per terminare la domanda, l'intervista, Giulio, ora che i pezzi di Ormai sono finalmente fuori, come si sta preparando la band a portare questo carico di contrasti emotivi e sonori nella dimensione live? E che tipo di impatto state studiando per i vostri concerti?
1: Allora, noi questa volta un altro cambiamento è stato che effettivamente, per come sono strutturati i pezzi, per ci siamo ritrovati subito con un live, anche solo provando la scaletta, tra di noi ci siamo trovati con un live molto diverso dal passato, con un pizzico di show, di teatralità in più, magari, ma comunque molto legato all'essenza dei brani. E quindi semplicemente abbiamo seguito anche qui il flusso, abbiamo deciso di renderlo più naturale, che sarà diverso da un live con l'altro, probabilmente perché ci sono sere in cui un pezzo funziona meglio di un altro, allora potremo spingere un po' di più su quello, improvvisare e seguire quello che detta l'evento.
0: E sono previste delle serate live a breve?
1: La prossima

0: Vista, lui è Giulio Speziali dei Push Button Gently e che ci ha presentato il sesto album della band On My. Grazie ancora Giulio.
1: Grazie a te Riccardo, grazie a tutti.
0: E prima di salutarci vi faccio ascoltare un altro brano dei Push Button Gently tratto da On My. Questa è Sunny and Senseless. Ciao Giulio.
1: Ciao ciao.

Bel disco ormai dei Push Button Gently che abbiamo avuto appunto al telefono il buon Giulio Speziali per parlare con lui di questo lavoro. E siamo al giro di boa, manca una mezz'oretta circa al termine della trasmissione. Vi ricordo sempre i contatti 340 197 4468 per mandarci qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram, e poi ci trovate su tutti i social, ovviamente quelli più blasonati del pacchetto metal è una cosa mia, quando è metal è un attimo, e poi siamo anche su Mastodon e Blue Sky. Dopo di me ci sarà la replica del buon Miro Bassa con la sua Cazzo e Jammer, che potrete ascoltare ed apprezzare, e oltre che in replica dopo di me dalle 21.30 alle 22.30 potete ascoltarlo in diretta il lunedì dalle 20 alle 22. Dopo Miro Barza, quindi dopo la replica del mercoledì, ci sarà The Power Hour, che The Power Night, scusate, mi confondo sempre con un programma metal che facevano su MTV negli anni 90, quindi The Power Night, una serata che

esporrà le vostre orecchie a ritmi infernali, che sono quelle del metal, del doom metal, del grunge, insomma c'è un po' di tutto. E domani mattina diventerà The Power Morning, proprio per fare merenda con latte o quello che usate la mattina, e metal soprattutto, per darvi una bella svegliata. Continuiamo con il viaggio musicale, con lo sperimentalismo iberico dei Los Sara Fontan, dal loro album uscito a febbraio, mi sembra, 2026, si chiama Consuelo. Ecco All the Bastards, un mix folle di violino, batteria ed effetti a pedale, che passa dalla classica contemporanea all'elettronica più sfrenata. Sono molto bravi loro, sono un duo, e ve li consiglio, e vi consiglio anche il disco, perché ne vale veramente la pena.

un lavoro sperimentale bellissimo, questo realizzato da Lossara Fontana e da Consuelo, l'album si chiama. Continuiamo con la musica e dalla Nuova Zelanda a Berlino, ecco Levi Psychrock degli Hearthong con Astonishing Comet, registrata dal vivo nei Big Snuff Studios in Germania. Si date il loro ultimo lavoro, Dungeon Vision, e ce ne andiamo a sentire questo duo che mena veramente come un fabbro, come fabbri loro due, sono una donna alla chitarra e un maschietto alla batteria.

E loro sono gli Earth Thong, questo Ashsonic Comet Live at Big Snuff di Berlino. Torniamo, anzi cambiamo, usciamo dalle note degli Earth Thong e passiamo alla scarica post-hardcore newyorkese degli Show Me The Body. Da pochissimo è uscito il loro nuovo album Alone Together, prodotto da Klaus Hallund, e questa è Do What's Right Happy. Loro sono i Show Me The Body.

0: happy.
1: E cambiamo adesso decisamente genere, ci andiamo ad ascoltare DJ Preme con Explanation, una collaborazione leggendaria che chiude il cerchio dell'hip hop underground. DJ Preme unisce le forze di The Alchemist ed Evidence nel potentissimo nuovo brano No Explanation. E allora andiamocelo a sentire di corsa, non perdiamo tempo.

E questo è DJ Premier insieme a The Alchemist, veramente due grandi per quanto riguarda l'hip hop. E il prossimo brano invece è una richiesta di Mario, che ha mandato un SMS al 3401974468 e ci ha chiesto i grandi Jewels con Walking in the Snow.

E questa è la richiesta di Mario con il Run the Jewels, Walking in the Snow. Spero che hai apprezzato, Mario. E siamo ai saluti. Prima di salutarvi, un saluto anche a chi sta ascoltando la replica del sabato di Melting Pot, e va in onda subito dopo Drive-in Saturday con Eugenio Stefanizzi ed Alessandro Sgritta. Quindi dalle 18 alle 19.30 ci sono io in replica e saluto tutti coloro che stanno ascoltando la replica. E prima di salutarvi e di lasciarvi alla replica di Miro Barsa sulla Cazza e Jammer, e poi a seguire The Power Night e The Power Morning domani mattina, quindi una miscela di chitarre e voci arrabbiate per tutta la notte fino a domani mattina alle 10, quando arriverà il nostro buon Domenico Mizzu Carrara ad aprire le trasmissioni del giovedì della diretta di Radio Città Aperta.it. Ci salutiamo ballando sulle frequenze elettroniche di Desro e moniker del produttore Fredrik Lindemann. Questa è Nautilus, tratta al suo ultimo EP Flash Sync Error, uscito a fine giugno.

0: Lo sa che mi piace una certa visualizzazione sul 1000 euro, signora!
1: Accattate volai!

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.